Anche de pli musica instrumentala, che tai vus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin, ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tant'oras, il piccen va in stranglat.

Bloccà, da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am tschainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.

0: las novitats ter RTR.
1: La Vischnanke de Lumnezia fa in Gudoin de 1,5 milions francs ed hat gli schwerde per dus projekts d'infrastruktura. En vista la crisi de migration, la Spagna controllesce persone dell'Italia ses confins. E Laura Ozzesit, per grande parte sulle lief, quere dat indida cialires con passa 30 grads. Ed è la 6, meu nome Urs Müller,

0: parlar viaggiaturs de la Spagna als confins. Quais correcziun sin la crise de migraziun en l'exclava spagnola Ceuta. En connex con la fula de migrants en l'exclava spagnola Ceuta a la Commission de l'UE discurri con l'interpreses de media socialis, quai a conicia la commissaria responsabla. Concreta è la Commissione dell'UE discurri con TikTok e Meta, il concern mamma di Instagram e da Facebook. Experts supponen nadamain che informazioni false in media sociali hanno contribuito al caos. La commissaria ha pretendito agire a modo decidida. La sorveglianza stoppia venire rinforzata e la collaborazione con verificators als fatti stoppia venire aumentata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è viaggiato in la Serbia, di sua visita sono planizzati diversi scurs, trantra autrer con il presidente serb Aleksandar Vučić. Els vegnen discutar davart la collaborazione economica e davart du mondes della sicurezza. Il se tratta della prima visita di Zelensky in Serbia. Il paese ha tradizionalmente buone relazioni con la Russia. En la Colombia il nov president Abelardo de la Espriella ufficialmente entra in uffici e le veni saramentati in cerimonia in la città di Cali. Faci parte dell'introduzione in uffici al re spagnol Felipe, scuer il presidente dell'Argentina, dall'Ecuador e dal Cile. Era in delegazione del Stati Uniti il presidente della FIFA Gianni Infantino in staatspresenz. Della Espriella a venire eligi il cercle d'Urskonov president, quai tranter auter con sustain del Stadis Uniz. Il veglia combatter contro la guerriglia ed il traffic de drogas. Il conservativ de 48 ans succede uscia a Gustavo Petro, l'emprim president de Senestra dal Pajais. Nus niente il sport, palapè per le donne dell'FC Turic alla nuova stagione della Women's Super League cominciata in Orgiavish. Le Turicese sono guadagnate ordaifer contro la squadra promovida da Yverdon e quai con 3-0. Ed anche il ciclismo suente l'etappa royale con arrivata al Mont Ventoux né Marlen Reusser Beach pli alla testa del Tour de France Femme. In il classement generale la Bernaisa crudata in avos in il terzo plaz. Due etappe avanti la fine Reusser in retard da 39 secondi sin la polonaisa Kasia Niewiadoma che guadagna ier ed ergisce surpiglia il maillot jaune. Seconda è l'olandese Demi Vollering.
1: La meteo.
0: Oggi sì, per grande parte sulla Lief, la temperatura massimale è tra 24 gradi in Lenghe di Nota, 28 gradi in Surselva e 31 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La bonura tar RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktor de musica, Dominic Pole.

via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: RTL Impuls.
1: Chiacchierare. Chiacchierare es un de quels plez che n'ha impreso durante mi soggiorno de lingua a Firenze e non ha più invida. «Ma voi due dovete sempre chiacchierare?» aveva detto la magistra in un ton mezzo serius, mezzo da stinkel. Ella aveva drizzato questa critica in vers mai e mia amica Barbara. Nota lo che veniant ir durante il tempo che noi segnò da far lezies. Imprese conoscere in svef nel prim di in classe e la chemia dire semplicemente qua tanto da no. Se svefnes is ne stazza a Firenze per imprendere italiano e fare il diploma di lingua d'ili. La bunura vef ne lezions, il davomis di per scrutef nella città e si scontorns. Noi odieven la vita italiana e il dolce fare niente. C'è stupenda staccia non vanno quelle ada, avant bundando vanci cingions. Uscen soggiorn da lingua riste per aduni in memoria. E nos imprende conosce be lingua, mentalità e paese, ma as fair conoscences. In mescas, nae guadagna una mia per la vita. E con ella nae chiacchierà durante gli ultimi sons uras ur uras. Intant vive el in Italia ed accetta l'amor con italiano. Uscea nae d'una da c'è occasione de rinfresciar la lingua, c'è nae impress magari bain, adonta da nos baia fuz, sun Svizzer tutsch.

0: happy, I promise, to save for us.
1: Las novitats der RTR.
2: La Vischnanke de Lumnezia fa in Gudoin de 1,5 milioni francs ed ad Lischwerde per dus projekts di infrastruttura. In vista la crisi da migrazione, la Spagna controllesce persone dall'Italia als confins. E Laura Ozzi si per grande parte sulle Lief a cui era dat indida cialiras con 30 graz. Io è la set, mio nome Urs Müller. BNG. La radunanza comunale da Lumnezia ha approvato il quin annual dal 2025. Ter curs de 7,5 milioni francs, a quel sarà con insurplida 1,5 milioni. Bicetà aveva la vischnanca in deficit de passi mezz milioni francs. En pli, al sovrano approva il project per la plazza de sport con sanazione dall'ovra solare sin il tech dall'anterior center comunale ad Egen. Per questo intento, el concedì un credit da 385 mili francs. Era il sovrano concedì un credit da planizzazione da 375 mili francs per colliar duas sareneres. La Spagna introduzesce temporarma in controllas de confin per viaggiatours dall'Italia, quai als ports e dalle plazze aviatiches, quai aia comunicial la regenza Madrid, sco pliras medias locales reporten. Las controllas sporadiches doain valar per in mais. Il motiv per questa mesira è in dispetta con l'Italia, la regenza, Roma, ha già avanti nemna comenzà a controllar

0: sada e la collaboraziun cun verificiaders als fats stoppi a venir augmentada. Il president ucranais Volodymyr Zelensky è viaggià in la Serbia. Da sia visita s'han planisats diversi discurs, tranter auter con il president serb Aleksandar Vučić. Els vegen discutar davart la collaborazione economica e davart du mondes della sicurezza. Il se tracta della prima visita da Zelensky in Serbia. Il paese ha tradizionalmein bunnes relaziuns con la Russia. In la Colombia il nuovo presidente Abelardo de la Espriella ufficialmente entra in uffici. Elle venì saramentata in cerimonia in la città di Cali. Faccio parte dell'introduzione in uffici al re spagnol Felipe, squerils presidents dell'Argentina, dell'Ecuador e del Cile. Era in delegazione del Stati Uniti ed il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in staatspresenza. Della Espriella e veni elegì il cercle d'Urskonov president, quai trantrauter con sostegn dal Stati Uniti. El veglia combatter contro la guerriglia ed il traffico de drogas. Il conservativ da 48 ons succede usci a Gustavo Petro, l'imprim president da sinistra dal Pais sud-american. Nus mit eitel Sport, Balapé, per les dunnes l'FC Turicia la nova stagion de la Women's Super League comenzà tenor Javisch. Les Turiciais s'han gudignà ordaifer contra la squadra promovida da Yverdon e quai cun trais a nulla. E per finire anche il ciclissimo, suente l'etappa royale, con arrivada al Mont Ventoux, né Marlene Reusser bici pli alla testa del Tour de France Femme. In il classement generale la Bernaisa crudada a Navos in il terzo platz. Due etappe avant la fin a Reusser in retard da 39 secondi, sin la polonaisa Kasia Niewiadoma, che gudignà ir ed ergi sturpiglia il maillot jaune. Seconda è l'olandese Demi Vollering.
1: La meteo.
0: Ozzesi, per grande parte sulle lief, durante il dì si formano in cinque nivels da cumulus. In l'Engadina bassa ed in la Valmusteir poi local mai venir bletsch. La temperatura maximale è tra 24 gradi in l'Engadina nota, 28 gradi in Sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Sande bunur in compagnie de RTR, forse ceses erge vil preparir la culets chun, per stuartins, süd orange, nutella, tocceci, tocceciers. Ma na minchun, es poco e prester. E per quel ci sono partucios de la poverdit, doque la maisa magica. Depi de questa maisa magica, doque giuste in pochs minuts per vossas uraglies, ci vis una bella fin defne, per vos il microfon Natalia Weber.

0: so don't call me up. Il è sto le 7:30 su Radio RTR Urs Müller soci da nov.
1: La radunanza comunale da Lumnezia ha approvato il 5 annuale del 2025. Il costo di 7,5 milioni di francs a quel sarà con insurplida 1,5 milioni. Bucetà aveva la Vesnank in deficit da passa in mezzo milione francs. La Spagna introduce temporaneamente in controlli di confin per viaggiatori dall'Italia, quai al sports e dalle piazze aviatiche, quai a comunicare la regenza Madrid sco plires medias locales reporten. Le controlli sporadiche doin valar per in mais. E per le donne gli FC Turicci alla nuova stagione della Women's Super League cominciate in Orgevish. Le Turicaises hanno guadagnato d'Eifer contro la squadra promovida da Yverdon e quai con 3 a nulla.
2: La meteo.
3: Presentata Nicchi Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. nicchis-vonwelt.ch.
0: La meteo è un po' un gurus con questa meteo. Ed è smincia di allo stesso. Ed è per grande parte sulla live. E poter per nuvles e local mai so che era in 120 blech questa volta in Engiadina Bassa e Level Müstair. Temperatura maximale 30-24 gros in Engiadina Ute e 30 gros in la regione da Cuira. Ed è da mem, esa da ciò, fin sulla live, al 7:30 da quei imper nuvles e local manch po' quei plover un po'. Le temperature crescono da ciò un po', a cui era da mem intorno 33 gros. E è mi pais, ci push mem, guarda quei ora, vaira, gli stessi.
2: RTR, dalla da mão, alla saira.

0: Un ulterior tip de musica de EDB nos vain so dia a Yasin cun Arsenalplatz l'algordanza de ste 2026 de EDB. Tutti i tipi di musica de cetirte nus online rtr.ch. E lundi l'anciens allora l'efne nova cun una musica cun una protagonista nova e ne tiremens cun novs tips de musica.
1: C'è Teidl alla scena.

Musica rumäntscha da DNS con Grazia. In 10 minuts is las 8. Discurrinza surda Luna, Nala, Felix, Loki. In Svizzera viven passa 1,5 milions giats ter nus a Cisa. Als uns, wenn man tschatsche de Mürs, ils otters dormen simplement tutte di sin lur poltruna. E pi cu facel, nus semels nientsche, tscha 8 es lur di. Donur, oz es il di mundial dels giats. E vu sa weis, c'è c'è quei vol dirten me e vengi cerce da faz curius, c'è s'nu cugnosce forse niente. Forse c'è vu sa weis gena vota, gie quella domanda ter vu sa intil ciò, quen svelt sem giats, insomma, curer? Scucci pera, più svelt curius ein volt. Un giat arriva da curer fino a 48 km l'ora, quei vol dir, sul tragetto de 200 meters, per des ius in bolt kunter un giat. Fus interessante proveror in vota. C'è c'è c'è ta flore erinche interessant il miaulöz de giats. Tuna per menze ad una istess, ma giats ben fer fin a des fin a cient differenz rumurs e sono usche un tötsch pü. Nomenanz così nota musicals cu cems, cems en pb fer des differenz rumurs, giats appunto cient differenz. Basta. Ossi mince cas il di mundial del giat, esce vus weiss herziges fotografies de vos giat, tramite quelles a me via WhatsApp ed è d'una plagiar de vzair vos miaulis. 079-200-7907, esce vos giat es forse giusta, videl, mangier colazion con vus tramite una fotografia.

Vos mizis sun bellezza. Vos trovetes giusto herziges fotografies de vos giat sin pultruna o rinuert in schaclas. Et in u plagiair, grazie fitch per to quelles fotografies. Scho colcino ence fotografies de giat. Fitch gugent tremeter a me quelles mi embellischen giusto la sande vonura. In 4 minuti, les occhi.

0: las novitats ter RTR.
1: La Vischnanke de Lumnezia fa un godoin de 1,5 milioni di francs e dat li schwerde per dus projekts di infrastruttura. In vista la crisi da migrazione, la Spagna controllesce persone dall'Italia als confins. E Laura Otz è per grande parte sulle live, a cui era dat in di da cialires con 30 gradi. Gli è la soci, meu nome Urs Müller, BNG. La radunanza comunale da Lumnezia ha approvato il Saire il quinto annual dal 2025. Der Kurs der 7,5 Millionen Francs, a quel sarà con in surplide di 1,5 Millionen. Budgetà aveva la Vischnanca in Defizit da passa in mezz Million Francs. Emplia il Sovrano approva il Projekt per la Plaza de Sport con Sanazione dell'Ovra Solara sin il Tech dell'Anterior Center Comunale ad Egen. Per questo intenta il concedì in credit da 385 mili francs. Era il sovrano concedì in credit da planizzazione da 375 mili francs per coliar duas sereneres. La Spagna introducesse temporarma in controllo de confin per viaggiatori dall'Italia, quai als ports de las plazas aviaticas, quai aia comunicia la regenza Madrid, sco plires medias locales reporten. Las controllas sporadicas duain valer per in mais. Il motiv per queste mesire in dispetta con l'Italia. La regenza a Roma ha già avanti in Emna comenzà a controllare viaggiatori della Spagna als confins. Quai sco reaktion sin la crisi de migrazione en l'exclava spagnola Ceuta. In connex con la fula de migranza in l'exclava spagnola ha la Commissione dell'UE discurì con interpreses de media sociales, quai ha comunicà la commissaria responsabla. Concreta la Commissione dell'UE discurì con TikTok e Meta, il concern mamma di Instagram e di Facebook. Experts supponen umladamain che informazioni fausas en media sociale saien contribuì al caos. La commissaria pretendì d'agir a moda decidida. La sorveglianza

0: president de la FIFA, Gianni Infantino, en stats presents. De la Espriea è vegni elegi il Cercle d'Ur, sco nov president, quai 30 rauter con sustegn del Stadis Uniz. El veglia combatter contro la guerriglia ed il traffic de drogas. Il politiker conservativ de 48 ans succede a Gustavo Petro, l'emprem president de Senestra del Pajais Sidamerican. Nus in itel sport, balla pe per les dunnes gli FC Turiccia, la nova stagione della Women's Super League comenzata in Orgia Visch. Les Turicciaises han gudignaur d'eifer contra la squadra promovida da Yverdon e quai con trais a nulla. E per finire anche il ciclism, so entra l'etappa royale con arrivada al Mont Ventoux, ne Marlen Reusser becipli alla testa dal Tour de France Femme. En il classamento generale la Bernaisa crudada en avos sin il terz plaz. Duas etappes avant la fin a Reusseros in retard da 39 secundes sin la Polonaisa Kasia Nieviadoma ca grignà ir ed ergis surpiglà il maillot jaune. Seconda è l'olandaisa Demi Vollering.
1: La meteo.
0: Ozzesi, per grande parte sulle lief, durante il dì si formano incinti nivels da cumulus. In legge di una bassa, den Val Müstair poi localmente venir blech. La temperatura massimale è 30-24 gradi in legge di nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: L'avventura tagliamo per RTR è ir in fin, ma un sguardo in vostra in sostituzione in quest'ora. Al microfono per voi Natalia Weber, vicino a Bella Sanda.
1: RTR. Unic.

Estate italiana durant duas efnas vans nu celebro l'italianità sin quistas undas e durant quistas duas efnas vans usetedlo massa cenzuns taliemes e vans erciarciu vos hit taliem. E cus avesse esser ut l'Italia o scib gera buona musica c'è vus vavas un po' fadia des decider per un victur. E per idoque, oquido duas. E nostra lenza si giste tutti due naturalmente bellezze e da ci fare con la più bella roba del mondo, con l'amor. Nostra lenza scoprim a ricchi e poveri con Sara, perché ti amo, e ci va anche a Lucio Battisti con Amarsi un po'. E adesso vi dice tutti la scienza della Vartschwelt, il caffè, il cappuccino e la brioche, e cominciai a sutir. In 2 minuti 4 per solo soci, buon dì!

0: Nos victors della concurrenza del Melder Hit degli Emerich e Poveri e Lucio Battisti. I nostri Globetrotters ci derno a buon due efnes per le giasse degli Emers, per la dolce vita, non è il mangià, ma gira er. Sono loro er tornos e al studio è mi loro incinato in pora quinto delle avventure. C'è ci mencia, scuccia stem, ed è già un po' in sorpresa. Scoprim de Marcus?
1: Al bel e al freit.
0: E c'è allora anche di Stefan?
2: In Iror de Dusch, in Uglia Sur, per esempio, le ultime dita a Napoli.
0: Oh, ma ragazzi, siamo in Svizzera. Passa 30 gradi in Grigio, non è sbagliato a freit. Also, è in Cletchon, se va a girare qui da 40 gradi, è 30 forse schon freit, ma... Ah, hai. Almeno quel cinci non reclama ci disme maciut. È sbagliato erbel. Els sono invece che sturno sbain, sems e frischs e poi mo so la stet svizzera e lasciano forse in crescere un po' in per cappuccino e per la brioche.

0: Uschi Schwelt Bocque, Edurs Müller, oggi era schon pront Novitäts per vus.
1: La ridonanza comunale dell'Umnezia ha approvato il sair il quinto annual dal 2025. Der costo di 7,5 milioni di francs a quel sarà con in sorprida 1,5 milioni. Budgetava aveva la vicinanca in deficit da passa in mezz milioni di francs. La Spagna introduce temporarmente in controllo di confine per viaggiatori dall'Italia, quai als porze dalle piazze aviatiche, quai aia comunicare la regenza a Madrid, scoplire le medie locali rapporten. Le controlle sporadiche doin valar per in mais. E per le donne lievze Turic alla nuova stagione della Women's Super League cominciate in Orgia Visch. Le Turicises han gudignà ordaifer contro la squadra promovita da Yverdon e quai contrais a nulla.
0: La meteo. Quella è fitch simile als otters dis Oggi è per grande parte sulla Liv, durante di formano per nuvole, si in Engedina Bassa ed in Valmistar, poi quell'ora era incidere per guazzo da pluvge, ed è però tutto in Engedina Fitch, Bell e Ciot, maximilmente con 24 grosi in Engedinote e 30 grosi nella regione da Cuira. Erde mem esa in avent sulla Liv, il 7 mezzo dopo in per nuvole, localmente poco e 20 blech, e da Cuira esa l'ora de mem intorno 33 grosi. Bella fin d'Efna!
2: Es Radio, Mia Lingua.

0: Giovanotti ci filosofesce sur della vita e filosofeo sur la vita veng mince domenge de stit cotter der d'una con differentes persones. E questa domenge con Matteo De Funz. El ha durant la stit lavoro in Val Frisal sur Breil vide novas censuns. E si avessi ritorn l'ora accesa a Lax, o el provò de responder domandas simples e greves. Domandas sur della vita, impostuit sur del segn della vita.
1: Il segn della vita per mai è ancora il segn adina essere meravigliosi, prendere vere le cause, iens in concrescions, essere cau per amici, le amici, et dat lasse in se setz. Io credo che è un massa senso per mai la natura in sen della vita. I si adonza ne omerà tutto un po' di pilonci ne ven, per esempio, vese le cause con distanze, altre perspective. Per me questo è una massa fattura che vengono insieme che datan a me in sen.
0: Vai se ser penso, c'è lì forse la musica? Per Cicce, per Matteo De Funz, non è la musica sia segno della vita e c'è il ruolo giova la musica per otterel. Le risposte, dunque, in nostra emissione Vita e Creta questa domenica, da tedler in domenica a partire delle 8 con Radio RTR o già su Play RTR.

Con clinch dels ans 90 in centiles uraglias, dijeio se. A dia, pel moment, almain, in 7 minuti isenem pelas nov, cevelas novitets, do quell'ora co il più nov profil, e nus ens udins l'ora der ciò alles. Desch, mio nom Natalia Weber, fin più tard.

0: Las novitats de RTR.
1: La Vischnanca Lumnezia provesce dus projekts per totalmente 760 mili francs e Belinda Bencic contange l'ottavo final del turnier de tennis a Toronto, quai Swenter Grand Combat. Quen dus les temas o celes nov, al microfone Urs Müller, BNG. La radunanza comunale de Lumnezia approva ersare il quinto annual dal 2025. Der costo de 7,5 milioni francs a quel sarà con in surplide di 1,5 milioni. Budgetà aveva le Vischnanca in deficit de passi 500 000 francs. En pli, al souverän approva il projekt per la plazza de sport con sanazione dell'ovra solare sin il tec dell'anterior center comunale d'Egen. Per quest intenta el concedì in credit de 385 000 francs. Era il souverän concedì in credit de planizzazione de 375 000 francs per colliar duas reneras. Sentre quins ha accettà la mesemna in drone con charge explosiva all'aeroporto de Leipzig, aer la Russia prendi posizione in causa. L'ambassada russa a Berlin discuore di una provocazione che sa è drizzata contro la Russia. Il Stadis Europeix cerce un argomento per poter sostenere vinavant l'Ucraina. In connex con l'incidente a Leipzig discuoren las autoritats tudestes sentant mode di una attaccia ibride da pusanzas estres, senza inculpar la Russia direttamente. La Spagna introducesce temporarma in controllas de confin per viaggiaturs dall'Italia, quai als ports e dalle plazze aviaticas, quai aia comunicia la regenza a Madrid sco plires medias locales rapporten. Les controllas sporadicas doen valer per in mais. Il motiv per questa mesira è una dispetta con l'Italia. La regenza a Roma ha già avanti in emna comenzà a controllar viaggiaturs della Spagna als confins. Quais correzion sin la crisi de migration en l'exclava spagnola Ceuta. Ed anche il tennis, Belinda Bencic è qualificata per l'ottavo final del turnier de WTA Milia Toronto en il Canada. La songaglaisa ha battì l'americana Taylor Townsend en 3 sets con 6-7, 7-6 e 6-4. La partita ha durato abbonamai 3 ore a mesa. Sco proxim fronte Belinda Bencic sin Alexandre Ilaia dallas Filippines.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle liv, durante il dis formano in cinz nivas de cumulus. En legge di bassa ed in Val Müstair poi localme venir blecch. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 28 gradi in Sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.

0: tralla a quel num. Aber de co che sun cau, quella historia le si vogliem raccontar. Io hai viu in Malèch de Florin Isenrink per via Scuserin del Terzisi Meissen anterior mia di Atron in sia habitazione. Ava hai viu quel grom Malèch ava domandau lu Terzisi ma de chi hai quel Malèch? Allora dici, qua è da Florin Isenrink mio Scuserin al feil da Toia Isenrink che è un conoscevel also del nome nau a quel stadio Roma. Adiau era propi sur stada per qualche ortplir motivs. Primo, il Malèch che plagiua mi, che facin stia con me, e second, che aveva il Florin Isenrink sco persona bus il radar, a quei dati di estrus. A lui, lau, in quel momento, vai au, dici, Roma ai bo o del mon, c'è un moni nega a Roma, c'è un moni a spruntato quel Florin, a dose impero un spitart, se si bu a Roma, mo ben a Veltralla, a de scei se vignu. Ca nus du se si nus a Otskau, a debe scodec, i bu pli Roma, mo ben Veltralla. C'hai a fac, che vus vas mi dau di mora?
1: Oh, io vai abitau biauns decennis a Roma sez, a lu ansacu ans a lu avonda, da quei traffic e tot. A lu son io aveva schon din il gevist di on pausi la tiara, po minia lungst Roma na ven. A lu e quei la tiara dils etrusks, le già din tracci. Ne utir mai.
0: Che chi cava ben naturalmente un po' quel cos'è a Roma ai tu quel museums. Tut forse quella ispirazione ma anche quello bo.
1: Oh bo pli na io vai grande part vai ovvio in tu quel sons che ho stevele o da sia ai io me ne gel trovo in amidada. Schins volzan se già di torna tornerà in esposizione nei cecchi seggi.
0: Adesso io capisco il figlio bene, perché se non vengo, un sentimento che entra il parvis. Ma se non fai un parvis parvis?
1: Già, con son la cogenza riceve la data, adesso c'è seggi il figlio, che trovo in un certo modo.
0: Deplorabile, ma invece in quel caso, se non conosco vediamo quell'intervista, abbia sai fa forse il meglio caso in permalez. Also, io sono venuto ieri, cao, o sentiare, più o meno knabe due ore ne vende a Roma, a in Sveg, o el Vert, vada in una via, si è da, fecchitaisa, arriva lui in una collina, circumdaus da plantes d'olives, a si sum quella collina stati in a gronda casa. A quai è vies da casa. E quai stau a mura prima vista cus vais viu quella casa?
1: Già, l'etz avesse oggi schon con imper reservas perché aveva il moveu l'annunzia perché vai lo veu l'engi cogenza, el ver.
0: Già, già, in realtà?
1: In realtà, già, e quai schon stau quai che un curevel. Da sia sono io sapevo schon in di chance.
0: Vus vas dite a mi che sveglies fatti mi da dal 2014, also lu vevas vus si son di non?
1: Ja, ja.
0: Vai a quinta andre?
1: Ja,
0: a dose plia do di chance, also vus vas vus a si attonte tre sons. Adesso scau in quella casa, in una casuna, stonz di, non si sinosa in the dance, perché chi è relativ mancato o deviert.
1: Yeah.
0: Allora, quando si dice in Corinza, l'ombriva, adesso in the dance, a cui è in una casa, o da do, senza bu proprio che specchia in the dance. Also, c'è è quel che ha fatto click, come si dice, ben preciso qua è la casa che è un querel.
1: Olengi, su tutto, il spazio interno, quella assoluta osservabile data. Yeah, questo è il più importante. Yeah, yeah.
0: Florin Isenrink è una persona fecchina e modesta, che è una persona che è venuta.

0: vida realizzau, c'è el di de spazi, c'è el quentic bu surfac. Nu se zin en cau forza audinzai, en se sez audinzai cae un janga si baim per quel ca quai che som gli den en cau quel to de viert. Quai ai in svegnen en una gronda en prima etage di effic aul. Per quai se vesse di rebatter. Aber i rebatter neanche si naus per quai ca da per tot en quals differents logans de Cesar e de quals dati en qualin. Quai cun svegnen de seniester se ina gaina maisa, cun sis, sotjes, allo wie el canton no knusse sin os asi erscheia in der lounge con treis sotjes lu sin zwa dretka wie von wen angena gana partition con canapes treis part allo pinen wie la biblioteca per die schia con erneger treis sotjes adel canton dret allo angel piano. Also, mo per fascia è una impressione di quel spazio. Also, spazio XXL. Also, voi siete in città che trova creio flat ad aria.
1: Sì, con son flat ad aria, che è importante.
0: Tu sei per una persona soletta, è quello che è schon il dec luxus, bo?
1: Dipende, sconsveso. Sconsventirci in causa è... Si es rejunts.
0: Es rejunts, qual es venien se forse si su intec, en prendien se den conoscer, c'è che a manau vus, a io les fenter budiena un feintec in natura, forse tras differentes parts de la casa, quod jemo in prima etage, in dat luong in la seconda, ad al pi important per vus, a la part su, agli atelier.
1: Ja, quei la stanza il pi si som, a leo per l'ura, son di odina leo per veda la lisce, l'indie in una stanza relativa ma in pincia, aber per l'ura è si bien leo.
0: Io vado di lanciata, voi siete venuti con un gioco, anzi da 6 ore a Firenze, oggi vai si attonta 3 ore, vuol che di Florin fa un gedina, mince di 8.
1: Ja, in se setz schon, ei dat schon exceptions, de che io, wenn die io dovel dina bia temps per tercia la causa, a lu, an se cu vai lu liber, sconsi.
0: Florin, io vai cu mai, sin qua viadi tras l'Italia, vai odina due stocca in tres de mondes, che c'entra la tuz. Alla prima domanda è naturalmente quella che in quelle persone insomma si sentono venite dall'Italia. Alla seconda domanda è rispettivo lui e le sbudien c'è te clà quals a casa scoi tuna per quelle persone. O se c'è il Florin tu nel momento ruasaivel non si massano o sin balcon o desins le cicade a poco fa niente sventer venite alla prima domanda. Con George Ons si è deciduto da di da Lax a Firenze. C'è buop, c'è giovane, c'è teenager era quel Florin Isenring che aveva quella visione.
1: Quei era scia io era Shonadina fascinaus di art rinascimentale. Quei volgi è Leonardo da Vinci, sci a sedau che son gli premius a Firenze, a breleu sono lo staus mo in per Mainz, a lu quei va facci inviati to con giù a Roma, vai ove in a grande differenza da mentalità, per quel che con Ginza Florentins, e piuttosto scoglieu vevel riservata, in questo è un buon fitch italiano, l'engi. Allora sono restato scheu.
0: Also giù Roma vai in flau in altre energie?
1: Altre energie, altre dimensioni, a cui allora tungeu per... Mi dà idea.
0: per restar pratica bei l'ultz proximes decenni, sen
1: sì? Sì, proprio, sì, sì.
0: Ose che all'art, se vien quai plazza in vostra vita, ha forse già un motivo, quai ha forse da fare con vostra derivanza. Also io vai dit che la anciata, ne scherzo so vida in contact con Florin, il nome se meins era sur il nome da Toia Isenring Meissen. Mm-hmm. Quai ha in vostra mamma, in artista en sur selva kinsen canosche orven tot forte als biars per vi de ses malets florals aber la naturalment fa bia da pli also ai quai la mumma quai de casa schon staus supponio decisiv ca quai art apriu quai plaz
1: o io manegel schon en tucas je io gitava lu bia mia mumma in gel atli in sve valude piada di scura ne sa schigna su da zerz ponsta vescia de sia quello sa dau
0: bo non decisiv per tot e vos dite mi vos ani lo etramez sin claustre allau devi sper als padres aber tot in padre in special ein Augpader, ein Pader Florin meistens, er muss auch wissen, wie es nun probiert, Florin meistens.
1: Probabel, probabel schon, ja.
0: Yeah. Und in der Personalität, gronda, ad illustra, in Romancia, questo auch schon ein paar Entig in Genie Universal, quel aveva tons Interesse, tons Duns, basta, wuss an etter mehr Zitter, quai Augpader, schka wuss, weiss ich mich, wuss nun nah, was el, Adela, kreio schon ein Ju, kreio in Important, in importante influenza e per sinvus.
1: Ben ben. El aveva bia l'ingi capiencia per mes interes della pittura a dia a scia a esse dau che vai lu. El aveva già scolasta fisica in una stanza ne colpinava tir il experimento tot. Lu vai o sorgneu quella clav a quei stau de questo mio rifugio leo sele claustra sapevo io in leo che avevo libro leo vaio lunciat da maligia experimentam pau si vaio giù la possibile dat da sviluppa quel interes che avevo e se stau de l'ingron agit.
0: Vos vas mo sa quei in prima lecce che vos fate in quella stanza segreta. Quel dati di eo che qual vai vos mo sa a mi a quei è sha ja stil cubism ve se us a dit.
1: De blu mein se si schon jetzt in spir fechin spirau da jetzt.
0: A quei auch parler la mo ma am vi quei malecce. An els laut cosco realizau bain quei buop ein dun, ai du vrau angeschente gint stauge der Ort wart, ni, weil so sind ju quei klom per die schei a setz.
1: Per eine part setz, per lautra, je, war auf at stehen zertes Reaktions de la wart de mi mum, di auch padr, schon us geben, quei schon staue important, lenji. All'uso un io ero scuro centro, scavus geves a Florenz, a de sciesi lui ero vina von.
0: E per voi siete, per fare la matura? No. E questo è il motivo, perché voi siete, io sto siamo fare la matura, perché io vado in anche plans da dix io studiare, io sai che in se sezzo è mai schon da dix che io lese, e questo è il motivo?
1: Io mi ne dico schon, ma te che vai bu direttamente sa facendo quella scia in quella moda, aber io non è questo è il motivo principale. Yeah.
0: Denton vostra mamma, la Toia, c'è ricordiancia sveisvus da della ni della famiglia, co era stevens mettere van quei con una mamma artista, cadina l'uvrau, con tutina anxiata fons, co mava quei tirtels isenrings a casa.
1: Olengi in un certo senso mincetton mancava quella presenza schon ascensi aber ce volense mincetton sadatti a scia
0: Avias bab, venien a vos il nom Isendrink, quod è buon nom fit de rasau si ternus, no. Ele venius si de la bassa, vas dice mi?
1: Ja, gli en prim steven i giù a el canton de Songall, a lui ne veni si Lion, ja, mo de Lion vai o paucas regordiensis.
0: Avis bab eva da fa cun art in suma nuot?
1: Na, bucatec. El s'occupava da quella, aveva l'unum bergobst, ni pomme da montagna, geven smicetone, l'uveva il seu da fa, da scia, na cun art, aveva da fa nuot in quei sen.
0: A vos vas dit, un zon, che vos se gi davos con la mamma in galleria, con l'art, e se gi dai col baplo e la hortulaneria, hai e l'au di un nome mi chieton da se gi da?
1: Gie, mi chieton vai o stu paucas gasto, se gi vai o stu ia gi da leu, ap quei era per me in sgrasur stu i leu. Io sai bu d'acco. En toccas mai la vai una dina fitch pugen. Na, quei per me era quei scoinca stitch, sto i leo, ja.
0: Pos venter er caio al mun del auc padre in te gewirs, mun, vas dice mi, letzca era die bumos in claustre, scolast, mo ben che veva naturalmente e anxia dependons per dir scia entre rumain, allau eres per un conto fei bugen.
1: Ja, ele era io bugen, e quei Padre Florin era schon una persona che inspirava in se co stoso di se min che cas eri in cogin in discurs permanent ja da di una certa importanza a che inspirava jetzt stoso schon di
0: Se vos me reise ne vos ots, also, ja, weil se hier, kun in tika per la casa in turn, weil magari ter tjau, kao ves el chon plegi el pa, el jauk padre, se vas is skol nefs viva ots. En tjai domenes de pater tja adel viva a el inspirau un influenzau vos fit?
1: Oh, in una certa russa e vladat, apo quei vigne una vona e mai setz per il stavos ons, quei tio se c'è fece importante che in segrente bo per mincia miarda per dire scia quei è enorme importante a quei io vese questo ambiars book proprio bo sto se dina smervigliata nief che io vese da quella gelt
0: a cosa se venit sin quel punto che già è ozzaio fai.
1: Oh, qui è forse schon stau, perché io sono via per Sulz, a Luanz, pulit temps, da patercia, surt filosofa, surt certes causes, ja. Qui schon un trasliez, aber io adoro au, seu temps.
0: Also, vos se velentassi per fueres,
1: exact.
0: Qui schon te clè de visa. Cioè, hai per vos lu, con esser bien pour souls, se ve filosofa, c'è per vos lo la essenza della vita, se vai schon la pusse la data da ve en si chica fa ponderazions in quella direzions, tra c'è conclusione se vos veni?
1: Oh, l'essenza è questo non mi te curioso, l'essenza è la vita senza, sai bu c'è altro di, a io vi mirazzi ci, che se vedi dice c'è altro la fin finale.
0: Also la vita è l'essenza, vuol dire vivere la vita.
1: Yeah.
0: A vivere la vita c'è scuola con stat per inza bu per altri sforza.
1: Già, yeah, è naturalmente importante in gi prini l'altro e gli etz pi gref per cla forse bu tutte le possibili dats aber in se setze si es ist schier.
0: Tja, ich stil da art, ka wuss für jäis, oder quai, chin scheint es dir, lo, kommst du ja nicht forza nosa reportage, aber in forza si, ei atelier. Tja, kia lez ang se weh, per ang entek kompletta l'emprema, viadi tocan oz. Also, con Giorgio e Florenz se fa tieno altri esperti quasi bo, usa Roma, perché Roma aveva un'altra energia, e c'è den a sviluppare il adien stil, a fatti quei tocan della pensione, senza già detto, a vai se viu lo vivere lui da quei.
1: Io vai lo scoglietto, ma lo faccio savenz in Svizzera, all'Ax e l'Afficenta, con la galleria, con cent'anzi le esposizioni, a Schlock, a Schwarzschild, di qua scia, non so come si lo adina, io, più o meno si è.
0: Voi se si è se gli dai con ella in galleria, voi siete, vai se denton? Mai giù in una galleria?
1: Ah, no, no, no, no, mai. No, con quei levi bussi da giù, io avevo da se concentrarsi in mio lavoro, in mia pittura, quei trovava avunda energia.
0: Fa qua magari è mal che svies art hai auch quel motivo forse è bu pli inconoscent.
1: No, insomma buc. Quei importa niente insomma no. No. Tu che tu non te curioso, aber forse che vai l'idea che quei savesse venire in altro gi.
0: Also vergesst das Ort zu Theater, mir auch.
1: Na, na, proprio bon. Na, na. Ne. Questa oggi Clara ben, io sarei sbucciai. Se mi ci cas vezo ne di in altra code di possibile date ni ni per interpretare l'intera causa. Sie stoi es stau.
0: Ne. Io le sbogliano da pli investa in quella vita speciale da Emerit, giocava in Italia, con forse in imperlogens, che è a vus importanz, ma qui finienza sventer, vese un primo divis musical, at divis de musica, vai sus dit, che dati a ventot in Sicilia, qua è musica classica, ad io crei che usa a ventot in componist, che a e vus. Che già hai avuto fatto il cuore?
1: Sì, qui è un son Bruckner. In quel contesto è la sua tavola, la sinfonia lanciata. Quella sinfonia di Bruckner è in Gesci-Lunga, che è senza molto chiaro, in Pintoc. Io sono venuto in Bruckner, in Tras, Padre Florin, che sono fatto un grazie a lui.

0: En avance, en quel lloc de bellezza, giù l'Italia o el vert, vetralla a quel lloc et nom, nu que miu hoix, perspectiv, la persona que ha de visitar l'Italia, Florin Isnerink, ai usa de casa, depuis 12 jours. Nous dos vain nous a fait midada, nous vain dieca o luxus, que nous vain i el ostflügel, respektiv vi el vestflügel per die, per schliet Ramonj. Nous essen en quella casuna que vain un po' au de descriver, que ai scinsese, que vain stiva, a mire si edo, ein del sentiment, sco è de esser en integina baselgia, in una cattedrala. Quai a schon an sitia, Florin?
1: Yeah, bain.
0: Fech aul.
1: Fech aul, ja, bundjamen sco in a piramida, eisen se setz.
0: In a piramida, du ja vain setz a vam mo discret la prima etaja, i dat lu in a scala, ca maina si a do la seconda etaja, no chiel des combras de dormi. A quella scala, maina lu si si ne scede scanciala. Per quai einzi c'è da di una baseglia un po'. Ad è quella scala, quella è speciale, quella è a sco, a libra, quella sco va a samuenta intorno, come non si è un gran
1: detto.
0: A mia quella stanza principale è in schmine.
1: Con in teccio.
0: Con in cemin che va tra tutta l'intera. Also in una scultura di una casa.
1: Non si sente, sì.
0: Sì. A jaz capesel, ki vse se že zdaj zvil, ko je vas deč, bajn, pa kaj ka idat, pa eksponer, ali smo lejc, a kaj naturalmen vas uskal in ekstrem bja, bja les puse vladac. Ado da pritot penda art da Florin.
1: Je, ko je vaj finil in serija, an cenevo što se lumetrels, a kaj je tot, ko džinde, in si prlauter, portio giù con quel che ho lavoro si som il pisti som scioso liberale un po' spazi a lui vieni in quel giù den che ho è la stiva
0: io sai mettere anche il decorso del zonzo che massima lezzi vieni insieme non è in quel stoz che ho in casa ne date anche in deponza
1: no, in una parte questo è un po' vero saremo sa sventer Quei la serie che aveva fatto a Berlin, le scenonate vedute, che ho in su lei, all'iniziato lo musa a suo entro, lui ha dato più serie, scusa, se io.
0: Eba, differente serie, so se venite schon direkt gleich acht, da letzte ist lo mini pitart, forse gnus mein lo en quella stanza, so se weißt du, se di duas tres plaits. Aber pres sta us an kakao, da quella casa che è per mai è schon schine skulpture da dart. Che è schon je a schi harmonic con il material, con le mobilias. A quei vai sa predetje mi Quoi weiss, mit den Zähmen tot, wuss?
1: Ah, ja.
0: Und zwar sind wir der Manier viel noch komplikada. Also tot via Internet im Postal?
1: Ja, tot, tot. Da eBay, senza fein sulet pass. Schock, fuss gestau in impresa. Fadigiusa, l'engi. Ben, quello pulit, schier.
0: A quoi vuol dire vous essere saber sapientiva maniera la cerca? Also vous quando svio la casa sapeva precis, ok, caulessio quai, caulessio quai. A di i porte di schon in no de casa, also i einzico in stil, also i de bus simplement
1: principal mein es schon scola casa dils ons sia tonta. A per lu va o merau da minciton romper con l'engi la logica de quel zons sia tonta ciò che veni lui un po' con l'engi buonimen penibile c'è l'umegna perfetta in cerca
0: e sto da per rotadire
1: già, esatto
0: a quel vai sfatti con, eba fammi iniziusamente quel quels cantuns, quels je bu cantuns, je che partizions picost.
1: Ja,
0: Partizions che vai discret in zon, a mitja partizion ha in tepi, per quei rabatta, quei bu a scifetti in quau. Also, design d'interior, forse è un stau, si tiesce, ves bu funzionau cui art, Florin?
1: Ja, letz, un zecco, fecio letz, si, en scadin cas, quei vegni automaticamente, quei vai da sada giù, con scietze, c'è lu ven, quei... Io vai schon a dina giù l'engi schaffen da quei aspect e tirina casa abitazioni c'è chi è lu
0: Also e cau estet
1: Je l'engi è sì
0: Aber bu estet stravagau scusa es dit in zona
1: Ah na na le sei e da evita sin min c'è cas
0: Buffa doctrina, so.
1: Na, exact.
0: Io vine fa seguire, a che fa fotografie, per musainti, che c'è che quella descrizione, stonge un book in sa forza, is in nostra pagina, a pivesins propri in pau.
1: Pugien,
0: A no che è extrem bi, osa, la sera, la da maun, a un curtin, un gro curtin. Allora, ma è una sforza. Non sto in forza di, al Florin, a Al momento, senza far buon Dio, se dipende tempo, non c'è problemi con una comba, a per cui non si può uscire a gilt, che forse è già.
1: Sì, è sì, tutto meglio. Mi rasco che venga di vina von.
0: Allora, se una comba che fa fastidi, Sosa?
1: Sì,
0: A cui impedisce naturalmente, vus, asci già di, per se ha tante tre zons, vas... Es ist fit, malgrat, kus weis so ka kein impediment, also kus wohl die wus weis tot kus ans im raum tek de wus kun de was fitness per die schon.
1: Ah, jetzt schon. Ja. Jetzt schon sehr schon ni du essens fa.
0: De.
1: De. Avant tout e kula kotin za nutrition.
0: Ah, nutriment.
1: Nutriment, ja. Ja, oi trove in certa Esche war in Sassetz, wo sie fachen, aber in einer certa Disziplin drauf ist schon. Ein Schluck, wo ich ein Schluck, wo mir nicht mehr Schokolade. In quel Sinn, ja.
0: Wo sie sich nicht mehr als Bukaren? E quel schon depi dich?
1: Ja, ich bin nicht mehr als Animals. Ja. Quel ist schon, ja. Da plica quindi Jones, che oltre rispetto a sai bo, sai ossa, ossa di sai bo plica pi, che in sa miglia in animal, cuidato ton altro, pi baul forse era quei bosci che avevano quella scelta, ma ossa di questo va qui senza altro.
0: Ma tu vuoi manca ne di una bistecca florentina?
1: No, si è che curiosamente io mangio per esempio se ne vuole che vengono quei fritti da carne, da bistecca, quei è plaia una di una fece, sai a bocca una gara.
0: Io, su quei è bien, Florin, a si va, finendo in te di natura, tras la casa,
1: bien?
0: Alzo. Cau, abandonando a quel canapé che è stato profondo, non vedi, perché come daivels, a me non è tra quella stanzuna, cosa meinte de Cauò, all'entrée, quindi vieni in, a pittia vai nos detti, Cau della cugina, è una gronda, cugina è sus insomma?
1: Oh, io... Cugenavo con son che avevo visite, anzi se c'è ma in quel momento va in te questo. Perché io sto praticamente in una comba, a cui fa stelunque.
0: Ebbè, voi spereste che venga anche meglio con la comba, also ne è quindi c'è che voi sapete che voi venite bene, di che voi state a scegliere, ne c'è della prognosi?
1: Sì, quindi forse migliorare un po', ma è greve il momento.
0: Io ho per quanto che ho la conscienza di far venire vusosa per
1: No, no,
0: quella grande casa intorno.
1: Qui fa bene.
0: Fa un po' bene il movimento. Cosa scordi? Ma
1: non...
0: Ah.
1: Ossa.
0: E ciò se vi è un trick. A dose minus da quella cugina o sinina dalle terrasse, dalle due terrasse?
1: Oh, è la calira.
0: Oh, è la calira. Ad insaude schon. La biala remur della stat.
1: Ah, die.
0: Le cicade. Le
1: cicade, sì.
0: Dose, scordi, essono dose che vi è sera e di date bi su lei, le cicade a in... In plena azione, qua è un remarcabile. Quando svegliano e vanno, tutti i cali.
1: Sì, i cali da condurre a cant.
0: Dove venivano in quel cortino, dove vedono quella casa con quel cortino. Qua è don, di rispettiva cortina, è una causa, apre la vista. A Zakao è proprio in quella cresta, in quella collina, vicino di quella tralla, quel vicchio. Se non mi ha detto, ho appena venuto, se vengo in quella vostra, quella collina, è estremamente vasta.
1: Sì, è proprio vasta, da una veduta, una vista, per via della Ramonch, vicchio vasta.
0: A te che in svezza è, ma quel che credo è un sta importante, tra l'antica compra della casa, boh, al swimming pool.
1: Sì, qui era tutto, qui per me è quello che faccio ben importante, con quel soletto movimento che sai, fa un po' scogliato.
0: A cui faccio regolare, ma?
1: Sì,
0: sì. A voi mai più, faccio le vostre ronde?
1: Sì, sì. Special mincia stat ves sin sin savien
0: a che che am stau alegr cus was in tek musau mi was dit ka ze buen clor
1: ana ko in auto system il nom ve in bugrad in da men sminci ka ston ze met ren sal ko e schon biapi di codici mens malen per noi.
0: Bushi aggressiv, eh?
1: Aggressiv, sì.
0: A causa della vaccia, insomma, che è la facciata della casa, che è quel stezzo, che è... Se fosse proprio stato una casa, conseguenza del zon si attende, cioè se non è un tetto platto.
1: Sì, non è vero.
0: E dal soletto che la ha usato, che corrisponde a una scena casa, è quel gibbels, massa gibbels che l'ha dappertutto, quel spin stezzo. Aber die Kabinen, ein Kind saß in quels Giebels, nicht in quels Fassade schräges mit drei Panels solar.
1: Ja, jetzt ist es bien, ja.
0: Allo, wenn sie auch Pader in Grand Plagé, del Netz, wo?
1: Sau, so magina, ja.
0: Quai flair per la ecologia, per tu quai del ambiente, quai anzi c'è che è la musau, o vus, nica?
1: Oh, quai ha schon giù in influenza, lenghi. Che ha dato da patrcià, perché da lui le zone bubiars che vedevano grandi patracci in quei sensi.
0: Cosa sai, voi venite in Zaccao, se mancate un turno da casa, venite in turno?
1: Venite in turno.
0: Ok, devi andare a fare quella via, quella vai un po' a fare con voi. Da quella casa, con quel pool, sai, di scodete è un gran cortino, che da se dire bia plagé, avrebbe bia lavoro.
1: È dato pulito da fare, ossia con quel problema della comba, sto se già se di da.
0: Ma poi, anche quella comba era, faceva tutto.
1: Ah, lo faccio, lo facevo, tutto sette.
0: Vai, che vanno in scala, che vai in piante, dove tutto è piante d'olive. Quante piante, also sind es mehr oder quinten zusammen tot, bei Adentouren
1: sind es? Das

0: 200 liters ieli de buona qualità.
1: De buona qualità, a tutto bio,
0: ben sprizzato. Yeah, mai.
1: C'è chi ha un quirl, Florin, hai la soppia di strom. Cosa sai? Chi è che è una alva che ricordi voi di la...
0: Ah,
1: cosa hai fatto in omaggi alla, yeah. alla mumma?
0: Lo sto in zia una voce in pietà.
1: Vai in zia un cantato quella?
0: Yeah.
1: Ah! Per quella vostra mumma è già stata in effetti un'importante persona in vostra vita.
0: Ah, già stata, già.
1: A dosa...
0: O per noi,
1: per voi
0: tutti, forse.
1: Era ella un po' c'era al motor, al cor.
0: Bene, senza changi.
1: Adela è venuta a visitare voi di qua?
0: No, qui è stato il momento che era lo bubli.
1: Buona da fare via di sni.
0: Sì.
1: Che l'ha mai più... Veltralla.
0: No. E dunque ves progevo della.
1: Cosa vesio? Io avevo il mezzo con questa scogna si è lunga.
0: Ah, no, no.
1: Perché vai a buttare più? A c'è se vai forza requintare la storia intorno a quella soppia di strom?
0: Oh, qui era l'anciata, qui era il cheo. Sai buco, non nacque, stavo vesivio scogna se sesse in leo. Perché con due splits semplici.
1: Allora, ella se la fosse venuta, fosse questa più probabile la sottia che l'avesse.
0: Probabile, sì.
1: Con una... Vai, ciò che sei.
0: Ah, grazie.
1: Sì, a causa della.
0: Cos'è la sfondrata?
1: Sì, apri un omaggi alla mumma. Sì,
0: esatto.
1: Sì. Ma anche la? Als Telefon, als Bratz, als Schomis.
0: Ja, ich kann, wenn die probable totes Personen kein Bubli denter nus. Aber
1: quel cuor della vita, ne?
0: Scheisi, ne?
1: Vos weis denn an Streckkontakt? Con vos friuns che ha impartato in assorre mondo di un visita
0: poi
1: di un allegra constellazione che è se casata all'Italia vuol dire che magari vignela tra vus ni vus mai zetterella sin visita
0: pi baul ma avevo son eleu a mincetto nel bia vignela lo che ho tu stis ne scia
1: A romanch? Con chi c'è un romanch che c'è buo quella del radio vini?
0: Oh, sì, il pliculs per gli uns. L'indì quello, bodina in romanch perfetto. Perché non si sente mai in scuola romanches o ragions pratiche.
1: Oggi con voi busco un buon bisbaguette, vai a gradinti in associazione della baselia, del ronchon, del corbusier.
0: Ah, perfino, eh?
1: Questo dire in che voi vai forte, è già un visitato, non conosci?
0: No, visitato, buono.
1: Ma voi non conosci? Sì, in te, con vostra frisura, che è bucli esistente, con il tuo blot, e si chiede di... da din padre, ni muonch, in una claustra, in un monastero, ma ben in una emerità, disco dove siete in Ayeba Shon, ne?
0: Ah, letzi, ma te Shon, ne?
1: Cao vai in flau, in se setz la liuk ideal per essere, a presa creativs. C'è che è un special, vai a quitao ir, e... Vos vivis in una vita fic solitaria, questa è la canzone di...
0: Ben, ben.
1: A tutina è fic aviata, è per me che sono svenita, non so se mai metto in domanda un'idea di lesio quel...
0: Ah, no.
1: Solitaria vuol dire agen.
0: No, anzi, insomma, quel vivo è accentuato, quel... Sto buo essere, no?
1: Also vous avez budget vos quatre prêts, aber al esch a edina e aviach.
0: Ja, ja, vai budget visites.
1: Osa, eba, desse on de discussiona na massa, nous essem on prebia busta in tot els slogans, aber ja vai schwente gschlerte conscienzia da fai ivus nema bia osa che per cruje traviers, a si e den ju, aber nous vai na un de fanzi cia, in numen an meine ni ie cuginanzi cia, in respektive un prim schon sa on ie compra.
2: Duas causas.
1: Duas, tres causas. Quoi vuol di, also al florin, ai e mobils, E bom cau, also vus mais, vus weiss tot els conturns, also vus mais cun auto, adesso sen quei sen aunc de viadi.
0: Ja, ben. O lunch mo in de bo, e bo presenz, aber e trovo schon in auto, schock, che vengo bo in avant, schock, ja.
1: Gut, ja, Jeff. Nu spun să îngă fac cu această comisiune, cioc.
0: Bien.
1: Vai nu scu această seara, mai zic un ventr de viț, ale, ha?
0: Mira.
1: Mi-a mâncă prin cănaște.
0: Gradam flau, eh?
1: Vino cu la casă, ha?
0: Quei, spui ce lui mette.
1: Exact.
0: Bătim zâncheu, quei.
1: So, lui al sede, la el ceau?
0: Mira. Lui ti è responsabile per la salata.
1: Per la salata, vai, ho dei caffè. Tomate, sai che è un cne?
0: Impera.
1: Impera? Florin? C'hai ai centrioli? Cetrioli?
0: Ah.
1: C'è qua?
0: Qui è gurca.
1: Una gurca?
0: Sì.
1: Ah.
0: E vai... C'è di va a Srevneu del Vincicia, di Agenir, per caso.
1: Con le svese, no? In te gauta che trinus. A bocca ne più probabile fresche. Ha?
0: Ja,
1: ja. Sto in spasà. Also io prendi es. Ah. Vais budien?
0: Ja, ja.
1: Vais vus budien salata greca. Fetta con cucumera.
0: Ah, ja.
1: Ha? E fa, also, fuso se per le scalire, se quel supo.
0: C'è un cavo, se un...
1: Vin.
0: Vin, a gelle
1: c'è. Vin, sto in zonve, per fare il risotto. A ciò vuoi dire che non si è mo.
0: La salata.
1: La salata, vai, io vai. Ah, vai. Allora, qua datemi a sempre.
0: Dè, dè, dè, qua via.
3: Arrivederci, buona serata. Prego, buonasera.
0: Salve. C'è un... Come si chiama? Grande Impero?
3: Grande Impero, sì, come?
0: Integrale.
3: Integrale, vuole?
0: Sì, sì.
3: Una pagnotta intera?
0: Sì.
3: L'ultima rimasta.
0: Ah, bene.
3: A posto così, signori?
0: Sì. Mi deve essere un cicchiato.
1: No, qual è? Picca.
0: Grazie, arrivederci.
1: Grazie. Che fu il vin?
0: Il vin, l'imberagliez, la prima.
1: Beh. Also, prendi risotto... Dovrassi naturalmente in Alf.
0: In Alf, sì. Poi c'è un euro, se esci a...
1: Mi ricordo che c'è un Müller-Turgau in della Svizzera, che legge. Ah, let's boycottare in Zosa l'Italia. Bu?
0: Sì. Quelli...
1: Pino Grigio. Ecco, è buono mai mia madonna per cucina?
0: Per cucina ho... Concours.
1: Quattro. Cioè, qual è? Na, qual è ciun?
0: Ciun.
1: Ciun, non avevo quelle sis.
0: Mirà, ci piace.
1: Mirà, quel pino grigio che fosiamo a 3 a 20 ciun. Ha?
0: Dì, dì, questo.
1: Tu ne vai.
0: Exact.
1: Vai a tot?
0: Dì, vai.
1: Tu sei slussant.
0: Bene, dì.
1: Adesso in venire a analizzare le nostre commissioni. Dì. Forse ne fosse... A quello, nos? Ja, mein Talent, ha?
0: Sehr schön, Leute, ja. Ja, e lu...
1: Al qual fos contents con uns? Tot en dret.
4: Barbara, gente, niente all'otto punta. Grazie, Barbara.
5: 38,52.
1: Grazie a lei. Vai.
0: Ja,
1: Wir sind schon fast voll, ha?
0: Ja, ja.
1: Poi zacchi. Grazie, Fitch.
0: Cosa che vuoi si caliva? Ah, specie.
1: Allora, per finire, quella reportage da vetrala tira Florin Isenring a sia casa singolare a causa delle colline da Lazio e senza centai e senza è il più importante luogo della casa. E fa stermen tu scaul?
0: De feci scaul, la stata si dina calire in che ho.
1: Qua si sotto il tec?
0: Qua sotto il tec, cioè... Alu vengi la stat son de buschi savensi che perché in ventilatur ai schon mo queton gelu bodina.
1: Aber ka unesha al art ka vus vegliez ang sventer ton sons se de pivarga chun contons bun men di per di. Also bo venius un fis de maggio blockadas.
0: O lengi en inserts en blockadas forse schon. Che vuol dire forse bloccate, ci vuol dire creative per trattare su interni. Jesse, in ogni caso, è quella di presente il lavoro. Quindi io sarei sbocciato a fare, si è dato quei automaticamente.
1: Sein aber vivere mo del art. Ja. Sto è in Platz e la vita da Florin perché che che resta in harmonia.
0: Lengi io prendo schon sì tot quei che schabeggi intorno a me il mondo che è schon importante che sei è presenza in quei sen pur semplicemente sì els nebels.
1: C'è di vis Weiß auch, per tu quel che vengono? Plans, projekts?
0: Già visto il sen classico, quindi io vai buono già visto. Io sai, perché i drecci che inzata vi già visto.
1: Io sai, moglie vi già avuso in sicchiai, poi che la comba, al mal con la comba vieni buon mendere, ma va in mir, che vus sapies puspai essere in tec pi agils, a restazions, Ella da a crea il rest, ai si propri schon fefe de tir del previs, quel che sai scau. Io grazie fefe fefe per quel discurs, per vostra grande ospitalità. Se vus le sogni impressions de quella casa, degli art, se sai amo cosa ia mai si la pagina, io ho fatto massa fotografie, se ho fatto in il auto filmin, nos vanno mattinessi anche alla homepage de Florin, alla osonisus anche Informazioni ed impressioni di quella visita che ho a Veltralla.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per la notte passata tace la Russia, la capitale ucraina Kiev, con droni e rachetes. E Belinda Bencic contange all'ottavo final del torneo di tennis a Toronto, quai Svente Grand Combat. Quai indus il tema sotto le 10, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. De nuovo attacchi russi in la capitale ucraina Kiev e contorn in almeno 3 persone venite smazzate, tra quelle erano ufant, quai hanno comunicato le autorità locali. In più, sono ulteriori persone venite blessate dalle attacchi con droni e rachette. All'Ucraina mancano attualmente le possibili dati per se difendere contro le rachette russe. L'ultimo tempo a Mosca intensiva sia attacchi sorda l'aria. Il Messico ed il Perù riprendono le relazioni diplomatiche, mentre che quelle sono state stendite durante plirs mais, quai hanno confermato omadus paiais. Questo passo succede mentre che la nuova presidente peruana Keiko Fujimori è entrata in uffici. Ses antecessur aveva rugiulas relazioni con il Messico completamente avant 9 mais. Il motivo è una disputa intorno all'anteriore prima ministra peruana che aveva sorvegnato asilo nell'ambasciata messicana a Lima. Contro la politica dati investigazioni per via di un colpo di stadi supponì. La Cina si prepara attualmente in il tifun Dolphin. Cienz Gold sa in ministri chats rapporta medias locales. In l'ost al paese seien scoles ed attrazioni turistiche finite serades. Il meteorologo se verteschen da ferma plievge ed inundazions. Sei da quintar con spertezes del vent da passe 160 km l'ora. Consunt la metropola Shanghai pudes esser pertucciada ferma main. Ihre il Typhoon Dolphin frontas in terra franca e nel Giappone. In la prefettura Okinawa seien 14 milicasade stade senza forza elettrica, 5 persone seien venite blessades. Ed anche il tennis, Belinda Bencic è qualificata per l'ottavo final dal turnier de WTA Miglia a Toronto e nel Canada. La songhaiese ha battuto l'americana Taylor Townsend in 3 sets con 6 a 7, 7 a 6 e 6 a 4. La partita ha durato ormai 3 ore e mezza. Sco prossimo fronte a Belinda Bencic sin Alexandra Iala dalle Filippine.
2: La meteo.
1: Oggi sì, per grande parte sulle Yves, durante il dì si formano in 5 nivelli di cumulus. In l'Engadina Bassa e in Val Müstair poi lo calma e venir bletsch. La temperatura massimale è tra 24 gradi in l'Engadina Nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Sande ils otsch dels otsch ed otsch giovains nus der cio in a votte. Zivab duas efnes un tuot normil ce cioses. Forse ce vuses el godais ence videls ce vazins chanal ura stais zieva esser attents. Sco prüm doco però ence la cupina per regalir quei feins agiste sco prossem. Mie nom Natalia Weber, ce vis in bel ins mezzdi.
4: Uxia, tu ne l'estat.

0: Alan Walker con Zach Abel e Endless Summer. Oggi vains una fitch bella data. Nos vains la data als och dels och. Vuol dire che dez in una bella data per maridir, ma in sé er una bella data per nir sul mond. E oggi festaggen il seguente anniversario. Nos vains sur mie gratulazions. E qui sono loro gratulazioni. Ci vem al Andri Quarat de Lavin per siet attentevel anniversari e ad Andreas Goldschmidt de Lyon ci vive in la casa San Martin per sentevel. Nos dos jubilars ci sorvengen oz, zieva les dudes e mezz les gratulazions, cun saluts musicals. Se vus vulais però completer questa lista, loro de usa un telefon ed es temp de regalir nostra cupina.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Ed è tempo di gratulare e trametter la tazza da RTR, la tazza della Sanda, se avessi sgugente fare qui, se non c'è, telefoni al 0800 20 25 30.

0: Giganto e la Cassa d'Us e al telefon Isosa Barblina de Canal. Buondì.
1: Buondì, donna Natalia.
0: La cupina va in vicinanza, la... Terella.
1: Sì, è la mia vagina. E qua è vivo un Andrì e quella complice il 65 anniversario. L'est la gratulare, già vuoi il meldas e andà fortuna e c'è un po' di mobleras per santare sempre in compagnia.
0: Vengo a fare festa allora con le Yvonne?
1: Oh, io mi faccio, in ogni caso vengo su a mangiare in torta.
0: Buonissimo, la torta di mena è pronta più che facile.
1: Ma è spesso da sì, la fa tutto buono. Malek.
0: Super, allora già vici una bella festina insieme con la giubilare e c'è una bella fin d'efna.
1: Faggio fusere a voi, grazie a Picciun.
0: Grazie a Picciun. Addio.
1: Arrivai.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: La single actuella de Ray Dalton, Go That High, i des stolles desce d'un quart.
1: Che chauses!
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ah, jetzt sind wir in der Pause, in was kun nos Klassiker der Cecioses. Tut normal, nos nu cercans pü lösme bein robes. Es umpel meint 30 Franks ein til Jackpot, quischka so ne incedüne ils Cevazins.
3: La chaussa po avair plires funktions. La chaussa è in Klassiker ni zaivel. La chaussa po nins avair in da dance e da dora.
0: Forse c'è al Gordais Ence, forse c'è Weiss Ence Gie, un'idea non è per i rivos tres. Se avessi sie in cerce da lös in Italia, e dosse cercenza ciò queste una roba nuzaivla, classica, ci per dover da dainte scuer da d'ora. 30 francs d'occhio da guadagnare, il numero di telefono è 0800 225 30. Ci ho una buona idea a partecipare a nos giuci. Ciosas! Nos provaiamo a scoprire il telefono. Erter Natalia, buon dì, ci slendervi.
4: Ciao, esker Elisabeth G.
0: Allegra, mainz.
4: Io volessi provare col curti da Zac.
0: Col curti da Gilof, il curti da Sac. Metti sulla lista, non cerciamo questa volta. Grazie per il telefono. Bella domenica di
4: a te.
0: Nus Resteinsländer wie 0800 225 30. Ci ho erinci una buona idea per il quartiere Giloffa. Nu pera ded esser il cas. Ma bene, allora non volevamo niente tre rani in lungo. Forse avanzi a scoprire ciò da nirendi un po' in queste routine da ceciosas. Che vuol dire? In un dolle soluzione, scucciato le ultime due effne, ma bene, non spacchettare semplicemente 1 notte 10 francs until checkpot e vos giovais l'ora di me per 40 francs.
1: Ciao!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavischai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto las indes e las dodes.

0: Con musica rumänge Trisle Sandel Bialaco del Pascal Gambuni.
1: RTR Impuls.
0: Ed in ses nos avventure dell'Italia con l'estate italiana ida a fin er mos imper gens imper dolci italiens do quei tutine ince per vossas uraglias. Per exempel ils Impuls. Oz der Show con Fedrina Hoffmann.
2: Ebbe viento in bumma io il vin. Da compagnia con mas amies, per una grande cena in famiglia, o mince tante besulette, da voi un lung di istantus. Provin sono però heikla, la mette paese in qualità. Ficient nel zins della Toscana. Fin già Johann Wolfgang von Goethe aveva dit da ses temps. La vetta es massa corta per beiver nos vin. El verrà provare diversi vins durante i sviadi tra l'Italia. E son per svasa che il vin ti ha aiutato a ricevere il bici della musa. Cofis la visione da tia vita da vola pensione? Queste domande sono di una sera da compagnia per il meglio il vin. E ne ponderebbe quart. E invece sono un bain in mezzo una vigna in la Toscana. Il più ente insieme con un Gianluigi, con barba da tre dis grigia, ed un piccolo ponzel. Un Gianluigi ci ama sia vigna ed amai. E naturalmente con un cian. Ed un Fiat 500 coccian. Il po' era essere fin già più veli e sbugnà. Nos vinsera premià. E non farà una duna da c'è c'è nadas con amici e famiglia con risadas e discorsi bler massa da dots. Una visione kitschiga. Un cliché. Naturalmente. Ma la visione è ornata da il secondo meglio il vin. E spero che il citato roman davanti il vin sia un'impromissione, in abbi un proverbi, in vino veritas.
0: E ci ciò irte lo RTR, però penso, ma questo impulso è già una volta udia. Posso essere ragione, ci sei. E va a vincere la fossa data, anche ciò. Oz, il oz, il oz, per l'ansios questo impulso, coda Fedrina Hoffmann.
2: Chiacchierare. Chiacchierare è un di quei plezzi che ha impresso durante il soggiorno da lingua a Firenze e non ha più in vita. Ma voi due dovete sempre chiacchierare, aveva detto la magistra in un ton mezzo serius, mezzo da stinkel. Ella aveva drizzato questa critica in verso mai e mia amica Barbara. Nota lo che veniente e durante il tempo che noi sognò da far lezioni. Impresa conoscere un svef nel primo di in classe, e la chemia dire semplicemente qua tanto da noi. Se esefnes is ne stazzas a Firenze per imprendere italian e fare il diploma de lingua d'ili. La bunura vefne lezions, il devomis di per scrutefne la città e si scontorns. Noi odieven la vita italiana e il dolce fare niente. C'è stupenda staccia no vanno quelle ada, avant bundant vanci cingions. Usen soggiorn de lingua riste per aduni memoria. E non si imprende a conoscere bella lingua, mentalità e paese, ma a fare conoscenze. In mescas, non a guadagnare una mia per la vita. E con ella non a chiacchierare durante gli ultimi anni ore su ore. Intanto vive in Italia ed accetta l'amore con l'italiano. Usce e non è una delle occasioni di rinfrescare la lingua, che non ha impresso magari bene a donta da nos baia fuzz, su in Svizzera tutti.
1: Impulse.

In 6 minuts las 11 per me temp de pagadir insembel e dire giodair la fin defne. Gabi de Gonda surpiglia l'ora a cozieva las novitezze las 11 scuola Marella e nusen so dins l'ora in lundes di bunura bot d'arciò te plagiair des fer l'ora compagnia i lefne nova. Mio nom Natalia Weber, ste bein e giodi.

0: las novitats ter RTR.
1: Las mesiras contra ils possessurs de la Barlue Constellation vegnan prolungadas fin l'October. E Belinda Bencic contangia l'ottavo final turnier de tennis a Toronto, quai Sventer Grand Combat. Quen dusses temas sozze las indisch, al microfon Urs Müller. Bienvenue. La drecira de mesiras repressivas al Centun Valais a prolungare le mesire contro Jacques e Jessica Moretti in connex con l'incendio disastroso di Cromontana. Le mesire valgono da 9 fino al 9 d'ottobre a confermare la procura pubblica sin domanda dall'agentura di novità chiesta in STA. Trant rautern adaci il per bitch pandonar la Svizzera e stoppia a annunciare mince dieter in posta polizia. Ils Moretti seien dentan pretendi che questes mesires vignen schlucades. Konkret vignen els mopli stuers annunciar per video ter la polizia per bec stuer in mince dieter il post. La decisiun en chausa seia anc pendenta. OpenAI, che ha sviluppato il programma ChatGPT, vuol controllare i nostri modelli di intelligenza artificiale a moda più rigorosa. Questa correzione si attacca a hackers arbitrari. Trant rauter due software con capacità vaste survenire da mein access a reiz de computers e da utensils da programmar. Tril nov modell Astra sein activitats internes venide sistides per il moment. OpenAI sei venire alla conclusione che questo programma possa accettare a moda autonoma flavlezze in sistemi e fare attacchi da cyber. Sia capacità sei un contangi in livello critico, a comunicare OpenAI. Il programma sta a bunda sortir dal contorno da test isolar, da dire autonome in l'internet e da attacciare altri sistemi. E anche il tennis, Belinda Bencic è qualificata per l'ottavo finale del turnier de WTA 1000 a Toronto in Canada. La songhaiaise ha battuto l'americana Taylor Townsend in 3 sets con 6 a 7, 7 a 6 e 6 a 4. La partita durava ormai 3 ore e mezza. Sco prossimo fronte Belinda Bencic sin Alexandra Iala dalle Filippines.
2: La meteo.
1: Oggi si pregronda parte sulle Lief, durante il Dise formano in cinque nivelli di cumulus. In l'Engiadina Bassa e in Val Misteir poi localmente venir bletsch. La temperatura maximale è 30-24 gradi in l'Engiadina Nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne durante lo stallo e la via dal Pass. Colonne state erse in autostrada in direzione Quira sin altezze dalla sortida Lanquart. Pli davant erse in la via principale tranter Maia Villa e Lanquart.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR, la Marella.
4: Anconiscis vus la situazione che vus anciovis in codis a savais bo calada leger. Tutina vai con la Marella che RTR a Santiago per vus oz. Mio nom Gabi De Gonda, adi oggi vis la vus. Buona audizione.
0: La Marella.
4: Avon oggi on tassiat ons, el meins duest, era l'autore, giornalista e fotografa svizzera Schwarzenbach, biemietz in de ses viadis legendaris tras la Persia e l'Afghanistan, a quai con in numero de d'auto del Grijun. Resultat ai che questa avventura siu rapport che ha fatto furore. Alle wege sind offen, a scheia wevins numnau questa Marella. Benvegni. Avon Bierbein Inona e veniu adjuntau al relaas de Anne-Marie Schwarzenbach al register Memory of the World del Patrimoni Mundial de l'UNESCO. In programma con la fine mira de preservar e revaletar l'irte documentara degli antirmoni. Ad en quei connex veva nossa autura, nossa redaktura Astrid Alexandre realisau questa emission. Anne-Marie Schwarzenbach, cosmopolita cun affektion per l'engedina, in omaggi ad una persona glamurosa, tragica, geniala e senza paus.
3: La Marella.
5: Carschida si es el canton Turic, per la matura es el se preparata si ftan, ma si es reportages a marvellas a manau el pilmon entorn, Persia, Afghanistan, Stadis Unii, Congo e da Schievinavon. A per sera metra da quies viandis tornava el il pibugen e l'engedina.
6: In Engadin, meinem ureigensten Boot,

0: Il 23 de maig mi rinnov cina doc. Il mainz de maig è quei on specialmente cauls. In siu diari noda René Schwarzenbach 24 ons quei gi.
1: Schwül wie in einem Backofen.
0: De pigis speciella si la nascienza da siu tierza fon sin mia nascienza. Las deglias anceven su entri mies gi ad encontr sera vide venivon las sis nesciau. Anne-Marie, Mina, René. La temperatura croda a neccia main, i plova scoda d'erger con sediales a durant la noc sin domenia ancei via bijà. Domenia de meu ne l'entir marcau da Turic cur clausa d'ina cozza de naif de 10 cm. Dentre tals extrems nescia pia, cei omen. Io nesla via denne in una famiglia ben stonta. Mio bab, Alfred, è figlio di un pionier industriale di Talvil. La firma Schwarzenbach produce teile da Saida, da cui 13.000 persone lavorano per noi, qui in Svizzera, Tiara Sud-Estia, Francia, Italia e degli Stati Uniti d'America. Mio bab è grande, ponderaus, piuttosto quiet, ad in un facente consensius che legge bia ad ad bugien golf. Tutt'altra mia mamma. Lezza è figlia del militare di professione, riformatore dell'armada Ulrich Wille e da Clara, nascita contessa da Bismarck. Mamma è pincia, energica, impulsiva. Il suo gran hobby è la fotografia e della carezza musica con sonna tudescia, quella di Wagner e di Richard Strauss. Ma si è più grande passione nei cavalli e turniers da sales d'obstacles. Mi genitori vengono da Vecciuna Fons. Robert Ulrich, mia sora Susanne, lui io, e poi Alfred, e scoda vos, Hans. Io che c'è anche mes genitori a gemaridau e ort carezia, d'anton mia mamma ha mai suppentau che la si sente attirata da donnas e dai relazioni con quellas. Il 1912 abbandonò la nostra villa turicese per vivere a Silatiara, ma convien meglio a mia mamma ad assess cavalli. Mio bab compra e lei rinnova il Landhaus Bocca sur Horga. Savens venza visetas de cusarins e cusarinas, la stat menza giutillà che fa bogn e l'unvierns cursa l'enza della collina Giu. Forse mo è un imperpleiz de vart mes verlunz. Simplificon gesso che nus ciun vena dina combattiu per l'attenzione de nostra moma lunatica. Mio fra prem nasciu ad emplescia bolas specias ginzad in salva schlatta. Curzo entr siu amprem natalezzi no da moma in siu diari.
1: Robuli ist ein dummes Bubeli und will einfach nicht lernen, Papa sagen. Mama sagt auch nicht recht. Aber sonst ist lustig und lieb.
0: Robuli carezza musica a samaliaduron uras, ma il resta pliu meins metz. Oz il gis essens tionc cal segis il spectrum degli autissem, ma tals diarms existen un bo, pia ven diagnosticau.
2: Geistesschwäche mittleren bis schweren Grades, Imbezilität, Idiotie.
0: Robuli au tionc cul ventermezen in a institution specializzata in Tiara Tudestia. Melinovcina dendis nesce meu proxim fra, Alfred, num naus Fredi, ad usans pitarte rivalu il Benjamin, Hans, num naus Hasi. Io cresce il sicuro impression che mes fras valien de plicchio. Con novons cresce li una specie de nova identità. Io lasci la mes cavels, che ven mai pli a crescer, e se vestiesce il scomes fras. Tras la fonza se nomnio e sottoscrive la dina puspei con mio alter ego Fritz. A nos albums de famiglia e in plains con fotografie de mai vestite de buap. Quella varta androgina, il giugà con attributi di gender, con una certa fluidità dentro om e donna, quai venia da compignà mai per vette duronta. Scolarizzata veniva a Horga nella scuola popolare.

0: Cunzi a tons pegliau la scarlata, a suenter mia cura a Rifelda, torniau buo in scola, mo ben vegn instruida a casa, tocun chiamon mondi lua turicien in a scola superiura privata. Fecien trasesce la scola buo mai. Jeu vi diventa pianista, ni, tenor luna, es el tonza da salt contemporan. Aber jetz, plei lu pipau ca mia moma. Mia tiarza pisiunc per la musica ed il salt e la literatura. Il più bugien legge un romanzo d'avventura, per esempio quelli di Karl May. Ed è il scrivere compagno mai dei più mesi giovani zons. È un nodo tutto quello che ho vesel, vivel, resentel. Con chi si attonzi in amoresci io, da di una donna. Dispettas con mia mamma in regularas, neanche tanto per quello che sono attirata da donne, lei non conosce la giacezza. Ma bene per quello che la sente che si allontanesce il teca teca da della e da sia influenza. In staglia del conservatorio, con qualche level, vengo a termezza all'internato a Ftan. Io scrivo
1: all diese selbstherrlichen, zu erwachsenen und beinahe kranken Ideen sollen mir abgewöhnt werden, sagt man.
0: Ils du sons a Ftan in strengs, mir weide prender so enter in a massa temas. In Latin sto si per fin entscheiver de null.
1: Leider muss ich immer am meisten mathematisch schaffen. Ich werfe analytische Geometrie, Algebra und Stereometrie durcheinander, verstehe Zweck und Grund nicht, hasse Chemie und Physik und langweile mich im Labor.
0: Malgrat quai, zwenter du sons bandun ja will Institut de Ftan kun in a buna matura in Zag. A kurzi su, entscheive mu studi a Turic. Io sono decidita per storia, scorom principal, germanistica, scorom lateral. In un primo semestre passavo a Turic, ma nel 1928 partivo per Paris e continuo il mio studio alla Sorbonne.
2: Sous les toits de Paris, tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux.
0: Il G.O. Sesio in prelezioni di storia, filosofia e psicologia, ma la sera cloma il mercato. Con un gruppo di emigranti russi che parlano di caffè a caffè, di bar e clubs, io si sento bene leo un nuovo artista sant'open, lo che viene saltato tango.
2: Dentro de mi alma, conservo aquel cariño.
0: Paris ha per me un charme morbid. Il ton de base del text che ho scrivo durante quei temps è melanconico. Mes personaggi combattono dolore e solitarietà, ma gaudono tutina in una certa isolazione. Su introdusse mesters a Paris, torneo a Turic e finisce il mio studio. Mia dissertazione è dedicata all'Engiadina.
1: Geschichte des Oberengadins im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit.
0: Am Titel der Doktor Surveniau Magna Cum Laude. Schreiber schreibe ich schon davon. Checke Pleie mi wit Londer.
1: Die Art, der Klang, die Schönheit des Wortes. Ich schreibe fast nie einer Idee zuliebe, sondern ein irgendwann aufgetauchter Gedanke ist nur die Grundlage und gibt mir die Mittel, schreiben zu dürfen. Der Inhalt ergibt sich von selbst, aber zu schreiben, zu formen, das gibt mir ein ungeheures Glücksgefühl.
0: Autores che admiro in quelles che van buo de paisel mal, quels camflen l'estetica e il piti.
1: Im Moment, da ich glücklich bin, bin ich klein wie alle. Und das ertrage ich nicht. Darum will ich Größe, leidvolle Größe. Die größten Schöpfungen der Menschen sind aus Leiden entstanden.
0: Biars mes text vegnan pire vigni publicai decenni suenter mie mort, ma mio un prim roman publicesio il 1930 cum vence trai zons.

0: Ja vai numerosas amicezias, e scho vai è in avart inaccessibla, misteriosa. Mes comilitons er universitat nomnen mai ihre königliche Hoheit. Io fascineschel, omens e donnas sin amureschen de mai. I mas me agic de nomnar tot mies amicezias, ma duas personas vi ho menziona in quel liug, Erika e Klaus Mann. Dus il sise fons degli autor Thomas Mann e de sia donna Katja. Io avevo 22 anni con nostre vie a Cruzen e con quella famiglia venivo ora sta connettata per il resto della mia vita e ci venivo di una puspaia da fasi difficili dentro noi. Con son Erika fascinasse mai, le 2 anni più veglia, vive relazioni con donne, è attrattiva, charmante, si gira da se sezza, ha opinioni chiare e da gesta la sua enter. Io già mi insegno se io pretendessi di essere in te innamorata, ma quei sentimenti sono unilaterali. Alla fine del mio studio è chiaro, io vi invento alla Svizzera. Sono in discussione, via, neo, accetto i miei genitori la finale che ho bordelli a Berlino per diventare autore libera. Berlino, da 1931 tocca 1933 il centro della mia vita. Per la prima volta non c'è che comanda, non c'è comanda, ed io approfitto di quella libertà. Io ho il bia, avevo lavato il sole, ma devo darare la legge.
1: Es gibt nur ein Berlin, und das ist mein Berlin.
0: Con mio auto fila tra Berlin e Dinliu Calauter, bis a venz che mia abitazione, sono di autonfla in clubs di homosexuals ni di transvestiti. Mia parete androgina Play, la lista delle donne con le quali si va in storia è lunga. Quella vita festiva è intorno in avanti della medaglia. Già su inter quart temps concedi ad Erika Mann da aver vivio.
2: Den ersten Nervenzusammenbruch meines ereigniskurzen Lebens.
0: Il 1932 prende per la prima gamma morfium, sperto diventi dipendente da quella sostanza. Io scrivo il mince G, quai con un po' alcohol e gramofon sil magun vit, ma da mes texts sono di omezzo neanche persuadita.
2: Ich sehe immer mehr ein, dass meine jetzige Lebensweise, die eines nicht ganz sattelfesten Literaten, mir zwar leicht zur Gewohnheit werden könnte, mich aber doch sehr unglücklich macht.
0: Un po' frustrata metti ad elevare l'idea di diventare autore libera e decidere di lavorare archeologa il prossimo Oriente. Clar, è la situazione politica in Tiara Tudeste dati in Stausch per abbandonare Berlino.
2: Ich glaube, dass es für einen Menschen, der mit sich noch nicht fertig ist, gut sein wird, Europa und seinen entsetzlich quälenden Geschehnissen aus dem Weg zu gehen.
0: Io si lancio in una nuova fase della vita, quella di una viaggiatura e riporta da viadis. Io vi vesesci i nomi exotici che avevano fatto viaggiare mai in patrach se venivano da tenere per mission.
2: Ich zog aus, nicht um das Fürchten zu lernen, aber um den Gehalt der Namen zu prüfen und ihre Magie am eigenen Leibe zu spüren. Ich wollte, dass mein Gepäck immer leichter werde. Keine Gegenstände, keine Bilder, keine Bücher, keine Namen und kein Dach über dem Kopf.
0: Sin viadi se mette a uomo con una macchina da scrivere, ma bai ne con un apparato da fotografare. Antai per il prossimo decennio veniva pubblicato quei 3 mili feuilleton da viadi ed è mio rilascio se s'anflen varga 2 mili fotografie scandate in perdice da migliaia in quei mondi il zons 1933 tocca 1942. Il viaggia, il surpassare confins, diventa mio stile da vetta.

0: Anna Voster Mesviadis. Il 8 mai 1939, dus dies avon lanciata della seconda guerra mondiale, nodio in mio diari.
1: Wirklich, ich lebe nur, wenn ich schreibe.
0: Quelles lingias scrivi eu a Kabul. Io se samfel a mia zinde Mesviadis il spien conoscenz, quel con Ella Maillard, una sportista genevrina, diventata esploratura, autura, fotografa. Nus viaggiam per sulas, senza vels ils cavels, a cui il sole il tramonta, ma tenza si nos attendas per via, ni che nos ancorin al birt per la populazion, quai senza mai pensa per nossa sigertat. All'origine da quei viadi ai in auto. Cu Ella Maillard visette mai l'Engiadina il mars 1939, raquenti au che mio baba gigest regalau a mi in nie fort. Quei seggi il auto per caras in vias afghanas, replicesce ella. Ad ascia, ancevinza a planisa il viadi. Il 6 de cercladur 1939 se matenza sin via con quei auto con la nombra grigiuna GR 2110. Quei fort è il herox da nias viadi ed insvegna vasel sin beinen qual fotografia.
1: Unser Wagen hatte ziemlich viel hinter sich. Sandsturm, Distelwüste und mit großen Kieselsteinen angefüllte Flussbette. Außerdem ließ ich ihn gestern noch über ein trügerisches Lehmbrücklein in einen ziemlich tiefen Graben fallen.
0: Sper essere in occasion professionale e quei viadi e gli Afghanistan in ulteriore prova da se deliberare il morfium. Io un provo al vermein, d'anton già a Sofia, vai un mio prem relaps. Ella Maillard prova tot, de essere strenge con me, de mus anche pienche, de discussiona, ma nu at porte frecce. Nu se separain, a mincina continuesce il viadi da sia varte.

turnatur nel dell'Africa con incines reportages fotograficas, ma è con un ulterior codice, in lung monolog liric, il quale il protagonista, Mark, racconta differenti situazioni da sia vita inspirate dalla mia. In text catartic, dell'Africa torna a Pisseuna, più persuadita che mai da volesse concentrarsi il scriver. Sinviadi in vos del Congo se fermi a Marocco per visitare mio uomo Claude che io sa ambassadur a Tetuan. Mio plan per il futuro è il suo andonto. Passantà in cinzmains di Lionel Sell, lo in cinz a Lissabon, co corrispondente per Gazette Svizzera, ed il resto il temps a Marocco con Claude. Con quei plan torniamo in Svizzera.

0: Esch l'Europa se sample miez in esgargei vlu jara, si miu aveni personal meri au cunde pli optimissam ca esch on. Ja prem pus pesi contact cun amicis ed amicis, equals mans. A grazia ad inierta ein eis quitaus financial giovani, ad io metel final ma in fila in guila la compra della casa a sel che io prendeva il toca nossa mo a Chains. Ma lu, in gida pliev già il 6 de settembre 1942. Con in amici via o i de seglie son murezzi per visitare il notar che tracta la compra della casa, nus ampustain in a caroccia. Sin via antupains in altra amicia che Silvelo, nus bratain, l'amicia prem plazi la caroccia, via o continuescel con Silvelo. Ciu minuto spittart vai au in accident, crotel sel ciao a piardel immediatamente la sciencia. Su entri in coma da trais gis e da destiau, nervosa ed incoherente. Mia famiglia ed il mio decidono di mettermi in una clinica al Lac Limon. Per mia confusione, dati tenor quel mio di due esplicazioni. Ubbene le conseguenze di una scurlata del ciurvi, di la manifestazione di una neurosa sono presenti a ogni accidente. Chi spatraccia insomma vide la seconda opzione, ama te de facto le dimore precedenti in clinica e le fastidie mie acte, se vais quelle che contengono pleite schizofrenia. E vien prescritta una terapia di insulina ed ad elettroshocks. Gli effetti laterali sono tutti quei, dolors, panica da morire, convulsioni della muscolatura, senza discorrere del stonzi il ciurvi. Sente tre siamnes in quella clinica vol mio om Claude visita mai, ins lai bo entrai l'incombra, gest quai gi mondi meglier cu mai vegni gece del, ins vegli bo periclità il progress con una visetta. Claude sto tornà a Marocco, ma scrive in palinges a mia mamma, e la il sentiment can si cia segi bo in orden. Quattro gi spitart arriva Lezza, a contraria mio om, lai mia mamma bo scomandata entrai incombra. A Claude rapportella,
1: Ich hatte einen sehr schmerzhaften Schock, als ich Anne-Marie wiedergesehen habe. Weder telefonisch noch schriftlich, noch bei meiner Ankunft hatte man mich auf einen so traurigen und bedauernswerten Zustand vorbereitet. Trotz dieses Eindruckes habe ich mich sofort entschieden, Anne-Marie provisorisch mit einer Krankenschwester nach Hause zu nehmen.
2: Es hat mich ganz umgeworfen. Sie ist ja ganz krank, verblödet. Völlig geisteskrank ist Anne-Marie. Es ist furchtbar.
0: Con una cironza termettens mai a sell, sparont ca ruaus ad aria grigiuna gidien a guarì. Dentom miu stadi pigiurescia, davend il 25 d'Octobre a una seconda cironza in casa. Con mia mamma fa visita il 3 de November, renconosce a Bupliela. Il mio di suoi murezzi prescrive medicamenti per levgia il smals ed il instruesce che insegge poca là da mudergia mai con curas ed examinazioni. Io miro la domenica il 15 de novembre 1942, quae cum mo 34 ans.
3: Aber wenn ich in der Nacht wach werde und mein Blick aus dem Dunkel in der bleischweren Luft schwebend, blind und wie vernichtet ist, dann erhebt sich das Sterben über den Zauberrand der jetzt im tiefen Schlaf liegenden Welt. Und ich bin nicht mehr.

0: Lass die weiße Seite verbrennen, die du mit deiner flüchtigen Schrift bedeckt hast. Geh weiter, weiter.
1: Don de la Vette de Anne-Marie Schwarzenbach, autora, reportera, fotografa, perdetta del mondo inter due ujaras, una persona che ancorece surpassau confins in tantas differentes modas e manieras. Mio nome è Astrid Alexandra, io vai ricercau, scritt e montau quella emissione. Sco producente segna Anna Serarda Campel, ella che ha impristau sia vus per il text sud-est de Anne-Marie Schwarzenbach. Plina von weis u diu, el uorden de comparizion, Sara Hauschild, Erwin Kadoff, Claudia Katoman, Hugo Scher, Markus Betendi e Tobia Faller. An grazie la delas, an grazie la dels. A conzon, an grazie la vus, pilter l'acqua la marella, agis in a buona stat, plein avventuras, lecturas e surpresas.
2: La Marella.
3: Jervus, yeah, weis udiu la Marella, Anne-Marie Schwarzenbach, cosmopolita cun affection per l'Engiadina. Fotografia scella a faccia l'Engiadina e delle stiaras lontanas che la stada a visitau am Fleisbus en in artikel online sin rtr.ch. Ja, vus dat leis RTR va in direcziun Genta Marende Nischko e vus leise dine forse sehr zmo al brunch in a Balletia sonde de Staat per fa in a biala tura tras a Juaul gudeles rives de din lac ni simple mein fa queca l'olma drova. A schei fa bein, a vus, a da vos olma de dies de la street parade, semisha da las fuales dels ravers, schalu, bien divertiment. Tirnus vai bine in Tech Pi Pacific aus in Ondes Ramonches.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las mesiras contra els morettis vegnan prolungitas, quai decis ina dretgira en il Valais. E all'Aida Garda in l'Italia han 200 persunas stui venir evacuadas, quai per vidin incendi da Guauts. E Laura, i resta vin avant ciauts, il so intermezz di podessi dar in ul'autoruradi en l'Engiadina Bassa u la Val Müstair. Jelas dodisch al microfon Live Caduff. Bienvenue. La dretgira de mesiras repressivas del Chantun Valais ha prolungat las mesiras contra Jacques e Jessica Moretti, quai en connex con l'incendi de Cramontana. Las mesiras valien de nov fin il 9 d'octobre a confermar la procura pubblica sin domanda de l'agentura de novitats Kisten STA. Tranter autor nadascia il per Betsch pandonar la Svizra e stoppia s'annunziar mincia diter in post da polizia. Ils Morettis ha intentant pretendi che questas mesiras doen venir schlucades. Konkret wollen els moplisch doer s'annunziar per video ter la polizia, quai per Betsch doer ir mincia diter il post. La decisione in causa staia anc pendenta. In Svizra diventa la mancanza de scolastas e scolasts pli pitschna in plirs chantuns. Uscia annuncia il chantun Turic actual mein nagina mancanza de persunas d'instrucziun. E Basilea Champagna abe pli mezzo scebleras plazas libras sco avanti non. Ma l'Union Teciala de scolastas e scolasts Svizra resta precauta. La mancanza resta in una sfida strutturale. Scolas stoppien vinavant engagiar persunas senza diplom d'instruzion. Ed in sectors specializats scola pedagogia curativa resta la situazione tendida. Per vedin gron incendi da Guauts all'Aida Garda in l'Italia en passa 200 persunas venidas evacuadas. Danor ils pompiers d'Allianz furiesce il fieu sin il territori da Tignale en il vest d'Allai. Il fieu es aderasà rasantamein durant la noc. Ils pompiers saen vinavant in acziun, finus tentant anc senza success. L'Italia patesce da pi emnes d'ina onda da celira con temperaturas da passa 40 grads. La Spagna introducesce temporarma in controllas da confin per viaggiaturs dall'Italia. Qua comunica la regenza a Madrid, scopliras medias locales rapportan. Las controllas sporadicas doen valair per in mais. Il motiv per questa mesira è una dispitta con l'Italia. La regenza a Roma ha già avanti nemna comenzà a controllar viaggiaturs dalla Spagna als confins. Quaisco reaccions in la crisi da migrazion en l'exclava spagnola Zoita. Da novas attaches russas in la capitale a Kiev, en almain 3 persunas venidas mazzadas, tranter quellas erin ufant, pliras persunas saem blessadas, quen comunica las autoritats ucranaises. L'Ucraina ha actualmein memia paucas raketas de defensiun, uscia che lur armada na possia strusplici far las raketas che venien orda la Russia. L'ultim temp a Moscau intensivasi as attaches. Era la Russia annuncia attaches ucranaises cun dronas, quellas ha intuccia in una raffineria da petroli e 5 persunas saem venidas blessadas. La China sa prepara actualmein sin il taifun Dolphin. Cians gol saem venit stricats, rapportan medias locales. En l'ostal paiais saem scolas ed attracziuns turisticas venidas serradas. Ils meteorologs avertescian da ferma plievgia ed inundaziuns. Ire il taifun Dolphin frontas in Terra Franca in il Giappun, en la prefectura Okinawa saem radunz 14 mele casadas stadas senza forza elettrica. E dank del tennis, Belinda Bencic è stata qualificata per l'ottavo finale del turnier da WTA 1000 a Toronto e nel Canada. Ella ha battuto l'americana Taylor Townsend in 3 sets con 6-7, 7-6 e 6-4. La partita dura buonamente 3 ore e mezza. Sco prossimo fronte Belinda Bencic sin Alexandra Yala dalle Filippine.
2: La meteo.
1: Oz dati per gronda part su leil, durante il disa formen incins nivels de cumulus. En l'Engiadina Bassa ed en Valmüsteir poi local main venir bletsch. La temperatura maximale è tranter 24 gradi in l'Engiadina Otta, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione de Cuira. Da mai avanti mezzdì dati vin avanti spler su leil, il suo intermezzdì e la sera dati de pli nivels. Local main poi plover in zic. I resta ciaut, a quira da Tetameon anturn 34 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis, stati colonna strante Rota Bruna e Rehanau, quai tante in direzione nord-scoersit. Pline van stagnesce il traffic er strante lo stallo e la via dal pass in direzione sit.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Un grazie a Livia Kedoff. Bein informai con RTR Sonde, also ich duaste dir sperel che vous sapies gude als miets di en flotta compagnia a perciai bo e con RTR. Oz vai senza dubbi meritau in pin dessert. Forza, forza es es vus a culm, aden quei connex venien de mena mi, ca ina am conoscente veve dice mi, si culm, tiri e la vina von la tradizion da la tata.
4: Dessert de culm era einfach na crema de stalda con gromma. A per questo, se io credo bu tradi il recept.
3: A ci sa forse vai se vus ina de quelle scopas deliziosas teneu a sin reserva. Si, mises, en mince cas,

0: Sassa. Perché Arina nuot clar, se ves esser in num che scrive storie de musica. Ari ei si un nom artistic. Ella ha 16 ans, a de cuort ei sia un prima single comparida. Siu grand siemi ei de publicar in EP, cumpliras canzuns. Per ella ei si den ton ina stia crea musica, a quei senza squitch, sco quei che ella declara.
1: E non avrò anche in giù squitch, perché c'è in giù fa squitch a mai, o se di o se hai, ti sto sotto scrivere canzuns e fa questo c'hai. E faccio veramente qua che nasce in una fase che arriva a scrivere musica, also canzoni. Mi c'è tanto da queste fasi che non ha in giugno 10 c'è da scrivere e mi c'è tanto da fasi che scrive bleres, però non fin o non buone, e allora certe sono queste buone che penso che questo può venire. E hai.
0: Asci Arina non è clara di sent. De più di quella giovane artista? Se capisce è così, in prima canzone tuna, quei dati gest sco proxim cau, sin ondes romances sco dessert per vostre orelles.

0: Las 12:10 minutes a quel che stau Invisible Touch con Genesis.
1: Authentic regional.
0: De pica ella a dusons, conta ella, anciata ella naturalmein con canzons de fons. A lui ella zucu ida sola duscia, a trenau se a vusch, a quera si un prim scenari, si un prim palc. Lupitart stada, si il palc per sia famiglia, per quai era siu publicum. En sa combrat lava ella meinsvart, Paulino Adclà, ade Linard Bardil. Canta musica è la grande fascinazione e passione di Arina Nuotclà de Sent. E la usa sedi gens, ed ella ha svu ad ampli siu grande vis sin quella è venida a scuola, non nada mai de pubblicar se in prima canzone de pop. Anna Caprez.
2: Il sömmi da Arina Nuotclà so sviluppò ils ultims anni pass per pass, o as pures erdir nota per nota.
3: Could you leave me? You're the only person I've ever liked.
2: La giovna de Sent an empessa via realiser sia prüm song da pop registro ed accessibel per üna minciuna. Un moment commovent per ella.
4: Also, è chat fiz bello che i des squalch nuov, perché già era una mamma fat e ho sono scopa era un po' agitata, ci ci può capitare. Hai.
2: La canzone pubblicata su un po' channels di musica a nome We Were Almost There, di mena, nus derens botlo.
4: In quella strada veramente da un amore che non è sviluppata, che c'è il leva o la messa avanti. E è piuttosto triste, hai. Ma in genere c'è quella, quella è scognuta in per differenti situazioni. E mia fantasia e also quelle sono un po' mas dada.
2: Mas do, fatto il mix finale per la registrazione del song, a Misha Weiss in sia studio a Sent, un lavur ce l'ho fatto per promuover giovens talents scuarina Nuotclà. Il prim pass è di mena fatto. La passione per la musica, quella ho cominciato per Ari, scuce l'artista snomna, già da piccinina.
4: Sono cominciato a cantare, fitch piccina. Con mia famiglia. Allora sono da due anni a coro due fans, qua era Craia Scolina. E allora in seconda classe ho cominciato a ore di canto e da spilare venne ore di canto. Faccio musica e scrivo canzoni.
2: Il text e le melodie per le canzoni, quelle le vengono a dimente in tutte le situazioni possibili se il mince di Arina Nuotclà. Importante sei semplicemente da notare di una tutta.
4: Also ich habe nur geschrieben im Lieder, kein so schön. Ma mich hat dann, wenn du das go in neue Idee, ich lura wenn ich als neu.
2: Grazie a sie es ovres musicales, che la sviluppa e compone ad una derciò, es possa er pensare un miel al futur e sin semgir.
4: I fis schon cool, da in erda poder esser fatto schon un papi un grand star e farsi rivare in clur con mia musica. Ma elles stüre ihr intorno al mond e la ihr far musica e nu bestar d'una listesle.
2: Il più gent viaggia Arina Nuotclà a Londra, una città che l'ha già vis e di nuoce arriva tutto nor erenci un pass più event. Forza.
4: Forza in passo mis nu realistix. Schöne ad collaborar con artisti più grandi, also internazionals, con Billie Eilish. Forza Eminem.
2: U forza, simplemente scu Ari, con Rish Sengedinaises e lingua materna rumencia, ci scriva in inglese e na in rumencia.
4: Scrivere canzoni in rumencia è più greve per me, perché c'è adesso schon mia lingua materna, ma als plezzo per più blare più lungs, scu per esempio l'inglese e lo resa fi scrive da far rimes.
2: Con canzoni inglesi, prevede Arina Nuotclà di dir prossimamente una EP di mena una collezione di ver 8 fin 10 songs. Squitch non sfece ella però. Aggiunge la Sentindra, saviant c'è il tempo libero per scrivere e compondere melodie, sarò più sciars. Arina Nuotclà non è giusto come un soffrasci il gersonedi da quafusa a Sameden.

Grandiosa vusch quella da Ari. Nos venu diu sempre ma single cul tetel We Were Almost There. A sincera main, scha Ari ha las ambizions del siemi da arriva leu, scho per exempel collavura con Billie Eilish nie con Eminem alla biala compagnia, scha lu duai ella fa a viver siu siemi. A nus divisaina della natural main tut bien, con quella vusch ha ella vira main potenzial. Ed è siu imprendisadi da coiffeuse. Ella fu in casa la prima coiffeuse che diventa in star. Dolly Parton. Rock also star the country. Rod Stewart. Ade, la Beatrice Egli. A letzta la inus osa. Toi, toi, toi, adari.

0: E con quella bella daccia da Bryan Adams è venuto le 12 mesa.
1: La scatola Zins. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Yeah, bica vous weiss centavo in radio o al quei moment când la parte enceiva la fiesta d'anniversari probabil cool dessert per jubilares e jubilares a speranza gostel bain a dei dulces a wunda. Miu nom Gabi de Gonda, bain vini. Proz il zoc del zoc al zoc duast vai nostro venio gratulazions per dus jubilars agliem prem ai agli Andreas Goldschmidt de Lyon e la sesenza la casa San Martin a Tron a nus vens revenio ina gratulazion per el. Ca stati scret per vus Andreas ots festivesche al jubilar Goldschmidt Andreas de Lyon siu si son tavel anniversari. Ils concussedents, les concussedentes e tutto il personale e la maina casa della Casa Saint Martin, nus tots divigiaine vus, buona sanedat, contentientia, tot bien piglia veni a biabia las ures e la Casa Saint Martin. In a biala fiasta de natalezi ad insomma tot il bien. Je, a nus completain quellas gratulazions per vus, Andreas Goldschmidt, cun in titel de Kant. Nus udin al cor viril cantitulanda de Lyon cu la canzun Amicizia, a divisaina vus naturalmein in bidi de fiasta.

Il cor canti tulanda de Lion cula canzun Amicizia, quella venus otto di per Andreas Goldschmidt de Lion, el festivesse siusi son tavel e la casa San Martin a Trun. La proxima gratulazione va a Mustè. A Mustè cumplenesce oggi il Pauli Steger, siu si sonta si savel anniversari. A si la gratulazione pel Pauli Steger stati scritt a Schia. Car Pauli, nus gratulain a ti de tot cor. Je vijain tot il bien, buona sanadat, bia bia las uras con te famiglia, con te beadis a te beadia, a lupi tart, bien clic per la caccia. Lai sur visitai oz a gauda tiudi, car salits a sinceras gratulaziuns de Pia e Corzin. E per gratulà ad al Pauli Steger e con musica, annals jubil annals gratulans, je vijau la canzun de Matiu al Buc Camoc. Cordiala gratulaziun a Pauli Steger per ses 66 ans.

Ecco che è stato il Matteo col Boc che moce, musica che nous vain udio pel natalizzi de Pauli Steger de Mustè che ha 66 anni. La prossima gratulazione va alla Vin, noi che nous stiamo gratulare ad Andri Cuorat. Per voi, Andri Cuorat, per via si attontava l'anniversario, venu servinu due gratulazioni, sinina state scritte «Eut at javija mes frar tut il bun per sei settantaval anniversari. Fic buna sandà, in giua cia el combatta ad una d'artie. Ciar saluts da Mattias». A sila seconda gratulazione per vus, Andri Cuora, d'astio leger, ciar bab, ciar bazzegner, Andri, nola ingratulà a tai da tot cor per tei settantaval anniversari e già vuja in bler sandà e fortuna, no ad vain fic cugent, un bel di de feista con tot la braiada già vuja in tia duona seraina, tias figlias, Mengia Maria, Analeta e Nutala, Ladina e tias abeadias, Daria e Nina. E per rundar ils gevirs de buona sandandat e grande fortuna a vostra famiglia gevirau di Oberkrainer kommen in Schottisch dils Frenzlis. Sincera gratulazione a vos, Andri Cuorat, e tutto il bien.

0: Bine, quest'au die Oberkreiner kommen in Schottisch, daus dils Frenzlis de Tschlin Musica per gratula ad Andri Kurat de Lavin, che sa festiva oz siu otion si attontavel anniversari. Sincera gratulazion ad in bidi de fiasta.
1: Quai vivo, Nan.
0: Ups, osa sel schapaus. A nos venintir nossa schediola, marain a cica nos centrometer ozela, en mincia cas l'emissiun de Natalia Weber a la Barblina de Canal. Gratulau a sia vigina Yvonne Andri per siu anniversari.
1: Qua è vivo un Andri e quella complice il 65 anniversario. L'est la gratulare, già vi sbì il melder e si andà a fortuna e ci non può dare a mobleras, bleras, uras a santare sempre in compagnia.
0: Sincera gratulazion pia e a Yvonne Andri che complanesce ozio si sont chun aval in bi di de fiasta e adela a gleiti gleiti compara lu la cup la scadiola en sia scaffa de brevs.
2: La cupina
3: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch.
0: Gie, a Scoadina senter alla fin delle gratulazioni Terginus la sort e regalain due entradas libres pil bogn engiadina pia telefonai gratulai vi già una pinche sorpresa per quei che ascia va quella persona automaticamente è la concorrenza per gudignar quelle due entradas libres pil bogn engiadina. Nosso numero di telefono per vos auguris con musica 0800 2021 30 se vos leis più bien tramettere nos in messaggi WhatsApp e els van in concorrenza alla numero 0789 200 70 07.

0: Roland Kaiser che venius propi fech famus con quella canzone de Santa Maria in cover de Oliver Onions. Perché la canzone originale era acnemain in una canzone in italian. Exact. Biars diese donze in Vergai, ose sei als oggi duas del 2026, il jai 12 minutes a bon lina ed jau astel da ben veni ad la Anna Mengia Priuli de Ardez. Allegra d'una Anna Mengia.
1: Allegra manch.
0: Vos auguris van vieti de tier, ne vi?
1: Hai besur la via via. Io proivon Andri, iel gratules de to cor, ja vus tot il bun, e ce non rimain lo respera via, vo. Ei mesom.
0: Grandius.
1: Ja vus un bel di, lo dain am un bella talocata.
0: Eba. Ja, nus ven cinciau de vos las cuilisas, gofi gen us osa transparent an amendia. Barblina da canal ha ja telefonau per la cupina, ne vi?
1: Hai, hai.
0: Quei super. Osa, vus sunt tu pai suenter? Sur via vitiri von Andri per fa in viva con ella.
1: Hai, quei faina.
0: In una stupenda compagnia, ha?
1: Caco, vini sempre
0: buono. Es es bus lo les tipes che bei ben un premio il Miguel Vin, ni vi mai direct il caffè alla torta, a lu per pitart il Miguel Vin.
1: Ma quel dipende to che c'è i von a pronto.
0: Se cogli antre volessi essere in pinche mosche per essere d'Ardezzo, sentermi venzi gli flot. Gli è da gude, gli è da gude. Dona Anna Mengia, figlia in flot, sentermi di con vostra vicina, jubilare. A noi sta lì il comune in silenzi, las lodolas, vai svus di vijau. Stai bene, Dona Anna Mengia, Priuli.
1: Grazie a te.
0: Tocca in altri di. Adia.

0: Il comune in silenzi, las lodolas. Anna Mengia Priuli de Dardezza gratulau a sia vigina, Yvonne Andri, che complanesce ossiu si sont ciunaval, ma dema main a Dardez. E dal telefono, astia vosa fa benvegni ad una Anursi Shorta, che telefonesce nus de Ramos, allegra d'un Anursi? Allo? Ossa, che ho vai a vus, tu non ursi, aveva notte smaccato quel button. Ai. Allora, chi la svus trometter vos auguris?
1: E la strometter al giovus, alla figlia, alla mingia, alla nostra figlia, alla mingia, ci ho compris 32 anni. E la smaridita e do trai si fenzi stima samurezzan.
0: C'è già visione della persona on the vita?
1: Ma tutto il mondo andai e di una buona fortuna.
0: Da Ramoso sono Murezzi e tutti non integviati? Oz se vasai zot?
1: No, oz non si zaino. Eri un affare col fein e adesso sono stata pulita.
0: Ah, Emma, mincin a da fa a seca. Oz, was ois vus bo, aber ja supon la cana menge vien vier sera cu tota i facial fein facial a duscia vien facin viva.
1: Hai, pleci.
0: Grandius. Allora es vus a un trametre vos auguri se la vin.
1: Hai, el es un trametre tot il bun e zandai fortuna d'andri cuoret. Ci avevano più contatto con ciò che avevano la bella in televinuazza.
0: Andri Curat Aoz, si attonta. Anursi Shorta, vous avez divisato in una canzone da Traufer. Io spero che quella mondi a bain a prauton per vostra figlia Anna Mentes, che è per Andri Curat. Io diviso la vus oggi in una buona sonda, ben ruaus con tutta la lavora e a fin. Ad un fin in altra gada. Addio, don Anursi.
1: Grazie, grazie,
0: stai bene, addio.

Traufer quest'au cun Alpzeit. Alti vis de musica da Anursi Shorta, ella ha gratulau sia figlia Anna Mendia, cauts 32 ons, ed in quei moment è ad Andri Curat da Lavin, che cumplenesce oz siu siatontaval anniversari. A Tirnus vai vina von cu musica, ad io spero che vus vegis a un anzaneua in a jubilar, in jubilar, al qual vus leis ex nom a un gratulà ad divisa tutto il bien, nostro numero de telefono è 0800 20 21 30 per divisa in titel de musica a gratulà cun vos pi personals pleits. Lu 0789 200 7807 vus leis tramettere in messaggi WhatsApp.

0: miss you. Wusstet leis RTR, lura de las gratulaziuns, il jai Lina a Tschun, a Schabus weis oz buche fa. Leis buie la badi, leis buie vienda, leis bui sperin lag, a pudise bui i memali unge pai, schalokus il jai nus a vus al stetli fest. A jon las gassas, da jon quella semplein in questa fin di amna, ai porge in a pluna stanz, buonas causas, buonas tratjas, ed è il stand RTR, bi amiez, al Mercau de Lyon, am Fleisvus e nies stand RTR cun nossas charmantes damas del Marketing. Ai vala en minche casle peine, de disperes vi, ci sa forse gudignais e in bi premi.
1: Il Städtli Fest a Lyon, l'inscunter de la Surselva. Tranter divers stands da fiera e tendes da festa chatais vus era RTR cun la microlotta e dina progida per pitchen e grum. Il Städtli Fest, il Zett da Dodge da Wust a Lyon.
0: Exakt. Mai speres vi dai in a Peterlada a tir RTR da ti adina zicioi per fa curturiala. No loch cien, ven venche cun 30 per gratula a vossa giubilare ni a vies giubilare con in titel de musica per ce bu e con in titel che fa in tic pial ghiina ni sveglie in tic emozions. No loch cien, ven venche cun 30 per gratula a nostalain Alice e moi.

0: RTR Lina, 9 minutes a nos vem per vus ina comunicazione de traffic, a diglie de fa attenzione.
1: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada A13, quella è bloccata dentro Panadozza e Rota Bruna, e non mis duas direzioni, la ragione è in accidente, e trova forse pazienza, vini ben a destinazione.

0: Halunca, è quest'au con... Quella vusch finetta astins strusch, discurrer suren Luftschlötzer im Korridor, wenn uns ihr Studio. An uns continuen con gratulazions al telefon, vai osa John Luzzi, che telefonesche an uns sidel canton Turicce Tag als Wangen. Buonasera, benveni, John Luzzi.
1: Buonasera, buonasera.
0: Vus leis trametter salizet auguris.
1: Ei, leis trametter bler salut a Philipp Schaller, qui è il figlio della mia patinaria, che è già tutto il buon, Sandà e Fortuna, Adele e da tutta la famiglia, e sperando di avere il buon botto.

0: Philipp Schaller, oz, si ha 41 anos. Ei, el forse in de quels che ha lu a Turic oz, bia mietz la street parade.
1: Ma noi sono schon là, qua, clair. No, non noi hai noi sono due svegliette. Noi siamo massa giorno, noi hai noi hanno il notte di ora a mangiare in bocca il cup.
0: Vos vez rijou, no? Se forse me mia caule, forse me mia biagliaute, la capitala, ha?
1: Ai, preciso.
0: John Luzzi, vos vez divijau hels bels per el, per Philipp Schaller?
1: Ai.
0: Quella tot l'aino, so se fegi bugien in Valencia di a vos a tag al svangen, bugien in auter di puspai John Luzzi.
1: Ai, qua fein, grazie, Fitch.
0: Stai bein, adia.
1: Ai, stai con segner, ciao.

musica per Philipp Schaller, vegniu giavischau oz da Turic da Gian Luzzi, che ha telefonau a nus del canton Turic. Cordiala gratulazion pia e a Philipp Schaller, tut mo bien. Il è ben vergau Lina, vustat leis RTR, quacau il de vos appell per vos auguris, se vust leis telefonai us, 0826. 0800 2230 ni 0789 2700 0 per fa vos auguris con in titel de musica jau ai plige a center vai nus sa capesce de tre la sorte mara neo che nus ascien tremetre les entradas libres per i a fa bogn el bogn in giadina.

0: Nothing holding me down. Guck, ich stau als Pegasus. Jelina, a 23 Minuten. So, guck, was ist schon stau? Dallas, Gratulation, der Dots, ils Och, Durst. Sincere Gratulation, wuss tot zu tot, dass ge, weiss Och, wie es die Fiesta, so weiss die ständig, quei die Fiesta, token de mauna sera, a gude propi, vosse Fiesta d'anniversari. E io weiss che naturalmente tre le sorte, dentro tut quelle, quelle che an Och Fiesta. Io prendo l'occhio in Zedalin. Cau, vai ho scritto il nome da Anna Mengia Shorta, che è stata sua Murezzi, dim lei. E l'ha 32 anni, si è mamma a gratulare, gli vise tutto il bien. E ella tramata in us, l'Anna Mengia tramata in us a scuola, a gode in di da wellness, con quelle due entrate libere, gli vise una della bia plage. E da vos tots e totes che vais oz, bo giula fortuna, forse gertegge lu de maun a zici ca s'allegra e sin quellas duas entradas libres. De maun l'vainus lu e il concert sin gevis, lu regalainus flures, a quae isch coadina denterles endisch a les dodisch. Qua fos isch tau de mai pil moment, ja son lupus peccau per vos questa sera denterles tschuna, la sisco ja nom Actualitat e Sport. Gabi de Gonda gevis a vos osa in Balezia center mezz dice, neu el umbrive tut pacific, a gude quella sonda. Stai bain e tocan pitart.
1: RTR, las gratulaziuns. Il suenter mezzdì der RTR, cun sempre verz, hits e scuvridas, musica non-stop. Messe insieme da nos redaktur da musica, Dominic Pole.

0: las novitats ter RTR.
1: Las maseras contra ils murettis vengan prolungidas, quai decis in adrecire en il Valais. E, all'ai da garda en l'Italia, an 200 personas stui venir evacuadas, quai pervidin gron incendi de Guaut. Quai indust als tema, sozza las duas, al microfon Elive Gadouf. Buonasera. La drecira de mesiras repressivas del Chantun Valais ha prolungat las mesiras contra Jacques e Jessica Moretti, qua in connex con l'incendi desastrus de Cramontana. Las mesiras valen de nov fin il 9 d'octobre, a confermar la procura pubblica, sin domanda de l'agentura de novitats Kisten STA. Trant rauter nadascia il PR Betsch pandunar la Svizra e stoppia s'annunziar mince diter in post da polizia. Ils Morettis ein dentant pretendi che questas masiras duem venir schlucadas. Konkret veljen els moplis duair s'annunziar per video tar la polizia per Betsch duarir mince diter il post. La decisione in chausa saia anc pendenta. In Svizzera diventa la mancanza da scolastas e scolasts pli picna e plirs chantunz. Uscia annuncia il Chantun Turic actual main nagina mancanza da personas d'instruccion. E Basilia Champagna abe pli mezzo scebleras plazas libras sco anca avanti non. Ma l'Union Tachala da scolastas e scolasts Svizzera resta precauta. La mancanza resta una sfida strutturale. Scuole stoppien vinavante engagiare persone senza diploma di istruzione ed in settori specializzati, scuola pedagogia curativa, resta la situazione tendita. Oggi, entro mezzodì, a Turic comincia la Street Parade. La città specie 100.000 partecipanti e partecipanti. La 33esima Street Parade è con cui la più grande parte del techno del mondo. L'anno passato il numero di visitatori e visitatori veniva stimato in 8.000. Il Chaut, gli organizzatori appellano di bere vondava e di fare pause in la sombriva. Per vedere un gran incendio di Guaut all'Aida Garda in Italia, in passa 200 persone venite evacuate. Tenor il pompier stalianz furiesce il fieu sin il territorio da Tignale e il vest dall'Ai. Il fieu crege da pi ir saira e sa da rasara santa main durante la notte. Avions da stizzare helicopter saien in acziun, finus anc senza success. L'Italia patesce da pi emnas di una onda da cialira con temperature da passa 40 gradi.
0: La meteo.
1: Oggi stati per grande parte su leil, durante il dì si formano incins nivels da cumulus. In Engiadina Bassa ed in la Val Müstair, poi localmente in venir blech. La temperatura maximale è 30-24 gradi in Engiadinotta, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch e la via Tranter Panaduz e Rotabrunna attualmente serrata in oma duas direzioni, la ragione è in accident. E in conseguenza dati colonna sin la via Chantunala Tranter Rotabrunna e Panaduz, sco sin la Tredisch Tranter Tuseon e Rotabrunna in direzione nord.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Uns cuvridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Allai da Garda in l'Italia han 200 persone stui venir evacuadas, quai per vidin incendi de Guauz. E a Turiccia comenza la Street Parade, la città specia 100.000 participantes e participants. Quai in dustal tema sozza las trais al microfono Live Caduff. Buonasera. Per vedere un gran incendio di Guauz all'Aida Garda in Italia e in passa 200 persone venite evacuate. Danora il pompier stalianz furiesce il fieus in il territorio da Tignale e nel vest dall'Ai. Il fieu che regge già da pi ir saira e sa da rasare santa main durante la notte. Avions da stizzare e helicopter saen in azione finus anche senza success. L'Italia patesce da pi emnas tina onda da cialira con temperaturas da passa 40 grads. In la Bulgaria e ozan da meun ina drona entrata in il spazi d'aria ed esplodida. Qua comunica il chef della regenza bulgara su entrina sesida dal Cussel da Segerezza Nazional. L'incidente capita giusto al confin con la Rumenia. Tenor il chef della regenza e la drona esplodida da tir di una pipeline da gas. In aia da Nagin Stons u blesats. Equipas della polizia da confin della Bulgaria e dal Ministeri de Defensiun saen actual ma invit guardar da nunder che la drona è venida, ha dice il chef della regenza Vinavanz. Il Senat american ha confermato Todd Blanche come nuovo minister da giustizia. Il è stato knapp con 50 contro 49 vusch. Or davanti ai da dubis che Blanche sia adattata per questo post, quai tanz dals Democrats, sco er dals Republicans. Blanche è plibaut da l'advocat da Donald Trump. Dapi l'avril a Blanche manà il ministeri da giustizia, sco manà der commissaric. Avante el sta Vizeminister da Giustia. A Turiccia comenzà la Street Parade. La città specie puspe 100.000 participantes e participants. La 33ª Street Parade è con quai la pli gronda parte de techno del mun. L'on passà il number de visitaders e visitadras veni stimas in 800.000. So inter la taccia sen il Christopher Street Day a Berlin, avanto a semnas en las forzas da segertat pli alertas questa fin daimna. Tenor la polizia della città di Turic ha in instante router seggerà la ruta della street parade con barrieres per impedire che un'auto possa acciarar in la folla degli aut.
0: La meteo.
1: Oggi stati per grande parte su lei, durante il dis a forman incinz nivels de cumulus. In l'Engiadina Bassa ed in la Val Müstair poi local ma in venir blech. La temperatura maximale è 30-24 gradi in l'Engiadinotta, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 e la via Tranter Panaduzza e Rotabrunna puspe aperta su inter l'accident i dat tentanz colonnas, ossia esi da quintar con in tempo da specia da 40 minuti Tranter Rotabrunna e Rehanau in direzione Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Und sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR, lo che la musica è da casa.

0: Musica per in Engadin. Per tai. Per mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats der RTR.
1: A Turin c'è puspe tut che sauta alla Street Parade, grand tema ed dant era la segertat. E in la Bulgaria è una drona entrata in il spazio d'aria ed esplodita. Da nunder che quella è venita neanche pech clear. Quando usta il tema, sozza la squatter al microfono Live Caduff. Buonasera. A Turicia otta mezzdì comincia la Street Parade. La città specie 100.000 partecipanti e partecipants. La 33ª Street Parade è con cui la più grande parte del techno del mondo. L'anno passato il numero di visitatori e visitatori veniva stimato in 800.000. Sotto la taccia c'è il Christopher Street Day a Berlino avanti due semnas e le forze di sicurezza più allerte questa fin d'emna. Tenor la polizia della città di Turic ha in instantrauter segerà la ruta della Street Parade con barriere per impedire che un auto possa cerrare in la folla degli aut. In Germania amplir Bundesländer abolì il scumon da cerrare la domenica per camions. La ragione è il basso livello dell'acqua del Rhein. Quel impedisce il trasporto da roba in il flum. Già questa fin d'emna dascian camions cerrare la domenica. Uscia venia garantì che le cedainas da furnizion venien mantenidas, scriven le autorità. Autors Bundesländer criticescian questa misura d'entanz. Da pli camions la fin d'emna ci aggiungen da pli colonnas durante il tempo da viadi da vacanzas, vitier dete già us me mia paux manischunz e manischunzas da camions, dil minister da traffic da Sachsen-Anhalt. In la Bulgaria è ozzanda meun una drona entrata nel spazio d'aria ed esplodita. Qua ha comunicato il chef della reggenza bulgara su entrina sesita dal Cusel da Segerezza Nazional. L'incidente capita giusto al confine con la Rumenia. Tenor il chef della reggenza e la drona esplodita da tir di una pipeline da gas. In Ayadana Ginstons u blessats. Equipas dalla polizia da confin dalla Bulgaria e dal Ministeri de Defensiun sain actual ma invit guardar da nunder che la drona è venida, ha dice il chef dalla regenza Vinavant. Il Senato americano ha confermato Todd Blanche co nov minister de giustizia. Gli è sta knapp con 50 contro 49 fuss. Or davanti ai da dubis che Blanche sia sta adatta per quest post, quai tant dals Democrats sco er dals Republicans. Blanche è plibaut dall'advocat da Donald Trump. Da pil avril è a el manà il Ministeri da Giustia sco manà der commissaric, avante el sta viceminister da Giustia.
0: La meteo.
1: Da mern avant mezzdì dati vien avant spler su leil, il suenter mezzdì e la saira dati de pli nivels. Local main poi blovri, zic. I resta ciaut, cuira dati da meun fin a 34 graz, a vrin fin a 29 graz ed a scuol fin a 30 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 3 da gnesce il traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzion cuira e li ad acquintar con mesura da pli temp da viadi.
2: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suento mesdi der RTR. Con sempre verts, hits e scuvridas. Musica non-stop.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. Close the door, let go.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Turice puspe tut che sauta alla Street Parade, grand tema ed entant era la segertat. E in la Bulgaria è una drona entrata ed il spazio d'aria ed esplodita quai da tir di una pipeline da gas. E Laura, tamen dati puspe bler su leil, single su radis e impossibles. Jeles Chun al microfono Liebeke Duf. Buonasera. A Turicia jetzt damit die kommenzale Street Parades. La città specie 100.000 Partizipantas e Partizipants. La 33esavla Street Parade è con quai la pli gronda parte da Tecno dal Mun. L'on passai il dumber de visitaders e visitadras venisti massin 800.000. Suenter la taccia sin il Christopher Street Day a Berlina vans duas emnas en las forzas da segertats pli alertas questa fin d'emna. Tenor la polizia della città di Turich ha in instrante router segerà la ruta della street parade con barrieras per impedir che un auto possa cerrar in la folla degli aut. In Germania amplirs Bundesländer abolì il scomond a cerrar per camions la domenica. La ragione è il bas livello dell'aua del Rhein, quel impedisce il transport da rauba sin il flum. Già questa fin d'emna d'ascian camions cerrar la domenica in trais Bundesländer. Quai per garantir las cedainas da furnizion, scriven las autoritats. Autors Bundesländer criticescen questa mesira. Da pli camions la fin d'emna ciajunian da pli colonnas durant il temp de vacanzas, vitier de cedia us memia paux manischunz e manischunzas. A Paris, in Francia, è si da pi oz obbligatorik da portar in a ciapellina ed in a vesta da segerezza per persunas che van con e trottinet. Las autoritats argumentation questa mesira con il dumber d'accidents con e trottinet. Quella sei as augmentata marcanta main. Con zunt la notstetia blers accidents per vide la schletta visibilitat. Tenor la polizia ston in squintar con una multa schins na satenia becci vid lunder. In la Bulgaria è ozondameun in a drona entrata in il spazi d'aria ed è explodida. Quai a comunicà il chef della regenza so entrina sesida dal Cusel de Segerezza Nacional. L'incidente è capita giusto al confin con la Rumenia. La drona sei esplodita da tir di una pipeline da gas. In aia da na ginstons u blessats. Tenor in primas analisas pudessi esser stata in una drona dall'Ucraina, scrive il Ministeri de Defensiun, in adetia dentant na gin motiv da supponer che l'incidenza ja sta intenzionà. In a convegna tranter l'Iran e l'Oman do ai puspe possibilitar il traffic da naf in la via da Hormuz. Da pi incins dis ai num dat oma duas varts, kin sai a curt avant in a convegna. Us ven la convegna mes en domanda so entri in a taccia sin in a naf. La naf da societat de petroli statala dat Abu Dhabi sai venida tucciada din raketta in la via da Hormuz, ozendameun, a comunicia l'agentura da novitats statala. In aia dana gins plessats. Cica sa età la racchetta neanc pitch clear. E terina novitat del beach volleyball, las Svizzeras Nina Brunner e Tania Hüberli an contangi il mezzfinal del turnier Elite Sedisch a Hamburg. Elas an gudagnà il geo contra las canadaisas Melissa Humana Parades e Brandy Wilkerson con 25-17 e 25-15. En il mezzfinal fronten elles us in l'Italia u la Germania.
0: La meteo.
1: Da me avant mezzdì dati vin avant bler su leil, il suenter mezzdì e la saira dati in zic da pli divels. Local main poi plover in zic. I resta vin avant ciaut, a quira dati da me un fin a 34 graz, a vrin fin a 29 graz ed a scuol fin a 30 graz. L'autremna vai vin avanz con bler soleil e temperature altas per parts dati in ulauter uradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis, da knesce traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, gli è da quintar con mesura da pli temp da viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ja, de quellas uras ein als Radunsch und konnte Jugadurs e Jugadurs puspei wieder se preparar. De vos elas garderobes, de vos les kulisses, sper ils mirs de la claustra. Na mustè. Ier sera è stata la premiera del Duca Liber, me li asiace 99, la rivolta della Cadì. Avon rigeva in una certa tensione de vos, le culisse.
3: Se bu plicinaus, avon ero pinerus, aber io un po' da bu trattiamo e mi fai di Londra, lo vai schon.
4: Ja, in Tegnerus, so du schon.
5: Io avevo lanciato in Tegnerus, o se bu plicifet, ma te veni lo puspe corda, vanno che in ceiva, a bel momento vai.
2: Lanciate le presentazioni in Dada, RTR ha provato una reportage, al microfono per voi tocca la sis Gabi De Gonda, in Biala, buonasera, godi vina von al soleil, alle buone temperature.
0: RTR, informativo e divertente.

0: Franzos. Ina part historia vein presentada el giug liber a Mustè. Il è bunamein dus ans che l'Union de Teater d'Entervals ai vid metter en pai questa ovra. Perché tot funzioni cuoren persunas de pezza cantun de vosles culisses. Milena Bassin, con una intervista, ni meglio di con una reportage, davart quei teater e liber, in ega da dinte in altra optica.
1: Un per persona stirano in loro costumi, altri montescono loro piccoli microfoni per la buccia e due strais centen sui cibels e lasciano dir sui belet. I voi c'è due ore finta la premiera del Touch 1799, tre volte e la cadì.
2: Ho buplicinaus, ho un ero pinovus, ma io ho provato a buplicinaus, ma fai di Londra, lo vai schon.
3: Ho un tic nervoso, un tic scena buona tensione, che sa dove tir, senza fossi c'è co. Prendessi di abuvere mai nei serius, da lei o no, già un tic nervoso sono già schon.
4: Io avevo lanciato un tic nervoso, ho buplicinaus, ma te vengono lo pus per cordo, anche in ceiva. A bel moment vai.
1: Livia Soler pisera con ses duas mems, pinels e spangas de cevels che els bot 50 actors et actures venten habitantes e sudos del desdocevel centiner.
5: Also, ich bin mit sie perückes, ich bin fa frisures, tfaite apuden, schminkau, tic de tot.
1: L'atmosfera e la garderoba es calma, perché c'els un buon ilurari. Suatwart sulla tribuna e del stand de mangier per la clostra riva la liet. Sul palc venen enche fad ils ultims tests de tun e curce que vo liber pel public continuesce la lavur de vos les culisses. Per exempel sul pitchen flatsch pro de vos la tribuna los spetten duas cevals in lur entreda. Lur possessura Irene Geiger prova de rester calma. Els hem già exercitò 10 volte il Deutsch de Theater con i Cavalz.
6: Die Ross müssen den Reiter gut mögen und kennen. Und eben Person nebendran. Darum bin ich als Besitzerin jetzt halt auch verkleidet und laufe kurz mit. Und die Kollegin, die mir immer hilft mit der Ross, ist eine französische Soldatin. Und die läuft mit dem Schimmel neben dem General mit. Und so haben die Vertrauen zu uns und ich arbeite auch noch ein bisschen mit Guzeli.
1: Ella sei però nervosa. In una sapcia me scucciels cevals reagiescen in due diverse situazioni. Calm, esque per intend suat la clostra in una piccola tenda in una cel sudos francese es preparan e spetten. Per part vein drizzo il costume utre no una scena in duas.
7: Die mit den Tonnen sind drei, da auch noch was Pintjes mit Adas und gerade sie la Premiere, a cui wenn es stöne geht, um Rack, a cui Mondi lo proprio al Tag.
1: Er Livia Soleris go, con una Tasche, con ein Bellet, Perückes, ci venen Druedes per Zieva, e per fortuna er con Tacceröl.
8: Ah, ja, war es eine Bellezza prima, sind wir Cappellina. Adosa, è la prima azione che hai tu staieri, che tu sei staieri, e con la cappellina rotentec alla plema sciolata di un plau. Lasci se prendere insieme un tec.
9: È un provo di schlidiare il problema che vanno.
8: Si fa la chantanè, eh?
9: Sì, io credo.
1: Si aveva un quarto in capo di un'azione di riparare il cappè del capitano Claude della compagnia da Mats, ma qui in avvento cucina un fisto in guata. Il prossimo ci viene è David Flepp. Ella va a vedere più le volte, perché ha due ruoli nel teatro, padre e commissario.
10: Il collier, non so che non penso. Mi trovavo quel griff, c'è che sto a tre o c'è che va in centro l'altro, mesi d'ontres, c'è che non sono proprio nel leo, bode c'è venissi hectica, che la figura che venne su entro sei venne di una ruota e
1: in mezzo il teatro curciò lui la battaglia de Cons va a tua svelta. Così sul palco va in saietto, su attuare le vostre culisse e tutti da vedere un po' loro costume. Monter fasce plein sens, in tua svelta.
11: È così un po' hectic.
12: Niente, ma ci sono.
13: Mi sono di blasai, ossa. Mi veramente, fit serios.
1: Quattro pers öls observen di un'altra perspectiva con tutta concentrazione c'è ci capite sul palc. In un container de tecnica sur la tribuna da spectatori

0: Centa, Jeanette Venzin e trais collegas. Els sun responsabels per las graficas, per la lüsch e pel tun.
1: A dita els, els santi a Boromontsch. E lu stoi in tic musage, nu che nu essen, e magari ai forse bo adine il text con stat forse bo adine precis, con quei che nu sa inscret si.
2: E funziona quei compleit, ne ca funziona vasa comunicazione che
1: ha? Magari compleit, magari don di oine. Aber mo lef, aber mo lef.
0: Con nu vain di scurie abger. Minciun es focusso sils nufs e sils visurs da vence. Der minche persona ci res sul palc stunir activo il microfon ed erder ciò deactivo scelavo da vos les culisses. Cun funx sun les personas da vos les culisses in contact. Id es una lavoruna ci capita mem e mem per cel teater o effet. E scucci pera, es quel team sul palc e da vos les culisses del touch 1799 rivolte l'HD grattagio per la premiera.
3: Applaus. Questa è una reportage da parte la travage de vos les coulisses de 1799 rivolta e la cadì. Milena Bassin con una reportage coi ai a coi pulsesce in tic avon de presentazione. Milena, all'oest ciao, Cesar, a godè in moment de quella premiera ad un quart momento dinus lu al resun. Resun scella arimnau de visitadres e visitadres quello gist zu enter zu constacts musica.

0: Mustet leis RTR las tun a 22 aisi. Nus venu diu avon curt moment la reportage da Milena Bassin, ca realisau quella avon e durant l'emprema mesedat de la premiera. La seconda mesedata a ella lue astiau gude am ratir. Ujara, amur, tristezia, drama, forza d'unitat. Al teatro è libero, meglio se accennavano nov, rivolta e la cadì, avvicina a spettatures ed a spettatures alla storia della regione. L'antira inscenazione ha impressionato al pubblico.
1: A questo ho fatto, se c'è speciale, mai vi si c'è so io. Super. Historia per ampuspare rinnovare, mezzo in funzione. Quei cose che fanno schon impressione.
2: Interessant, io sono de Musté, da wann war io studiau in Tecla Historia, aber els han fatto quei fecci interessant.
3: Al toque staus feibuns, la plagiu de mi, staus in Tec, su staus, die, sveva il bucoi veniva tot, aber bei naso positiv.
4: In verità, also in storia che sta di negato, in biala causa. Quei è figli grevi da mettere in tu, a cui anni faccio quei è un grandios.
0: Resuns positivs al teatro historic è liber la Melisiace 99 rivolta e la Cadì vengono presentati spliras gades. Quest meins Adina spela claustra de Musté. De pli termins am fleis vos la pagina d'intervals.ch ni esotcalendar.ch. A per visitaders e visitadres del Duca Liber cuseglien als organisatours de Fadiever, dils percadis de las pendiculares, si som al vic lau eines percadis e gratuits, ilia numnada main organisau in bus de transport, tocan giu al vic de Musté a lucul Duca Finius, puspai anavos, tocan tils percadis de las pendiculares. A chavus veis eschon biliets ni quintais i amaraco e spitacal, divisainus da RTR Naturalmein, schon ossa, bien divertiment.

0: Ecco che è stato. Musica romantica con Rezia e Asa. Vusset leis RTR je staules tun a mesa. Propostas parots i en sortide venuscau a wunda. Rock Sedrun, per exempel. Oz den trauter con Bibi Vaplan. Senton e... al multi-instrumentalista multitalent Gianni Cianet.
1: Il Städtlifest a Lyon.
0: Che nous un conoscin de quella canzone che nous un conoscin schon de dich de al del Städtlifest ma ben da Gianni Cianet. El se presenta sco en prim al Rock Sedrun suenter su andalu Bibi Vaplan. Che nous udin cau con Culurio e Gianni Cianet che nous un conoscin e l'entrauter della canzone Ciel Blof. Suenter Gianni Cianet dati lu tunes in tec pi dirs e quels de l'engedina bassa nomnada ma in cula band de rock Riet oz si la tribuna de Rock Sedrun e l'entrada a Rock Sedrun quella ai del tutto fac libra bia plege si som la valto iet con Rock Sedrun e vus ves propi buce fa dati tutina aun la pusevla dat da i al Städtlifest.
1: Il Städtlifest a Lyon, l'inscuntel della sua selva. Tranter divers stanz da fiera e tendes da festa c'è taisus era erter con la microlotta e dina progide per pitchen e grum. Il Städtlifest, il zette doge da wust a Lyon.
0: Yeah, nostra microlotta di quella sura scau alla forza sorvegnu in tic caul a stui a sust, zotteg. Tantons in cecchin d'asti on celegra questa sera aisi la band No Future, causeni con nome nominant.

0: Cioè, nominant questa sera è la tenda del Städtli Fest a Lyon. Vustet leis RTR, iai vegn avon le sis con us discurin d'entrauter e de sport. Tene en vita als clubs de Balapoi e la cadì quei ai adina in pi grande sfida. Al problem ai dat adina pi paux fons ad aschaia e adina pi paux giugadurs. Per la seconda an per quei al club de Balapoi tron rabius, quel de Sedrun Mustè e l'Union Sportiva de Nista Venasa organizau a Sedrun al di de Balapoi. In asci numnau fu fornadi per fons de ciun tocca sedis ons. Ad els affons, ad els juvenils, quels ein vigni en roches. Avon in on, alla premiere de quei event, ein bia bin bain 60 affons si participai. Un varga si attonta, a scheia chi ai marschau oz pulit, sil Platz de Balapoi a Tujec. Nies reporter de sport Andreas Vialand a facci una visita.
1: Niente, canzemo, che ho una pulita vusa, perché sto più a grea la bocca, eh? Cari junior, preziati genitori, amatori del Balapoi, noi del comitato d'organizzazione, è un gran piacere che si sia scelto. Tons, svegliamo Jan Vergau, da Bia Annunzius, un, voi non siete tante due annunzi, quelle crescono zum Fett.
2: Tutte Fons, dentro Ciuni, Sedi Jons, tutte Fans del Balapoi e tutti, e la Madema Mondura, sponsorata in Cauches e Trico Alf, un pausco in gran ensemble de Real Madrid.
1: Se c'è PB che deve essere tonze fonds, can chaffen wie del sport de Balapoi, è fantastico.
2: E fa con son pligé als clubs de la Cadì che hanno organizzato quei di de Balapoi, il CB Tron Rabius, il CB Sedrun Mustè e l'US Danis Tavanasa. Su entri in court ben vegni del chef, il caude juniors de Tron Rabius, Roland Tschur, sei liber. La finale in ilse fonds vegni per da Balapoi e bopper de Tla Pleitz. Con tonze fonze ed Antoni in prima stava a fare differenti gruppe, tutte tenor via decina.
3: Dario De Gonda, Elia Meissen, Jan Fluri, Jola Samina Staliano.
4: Voi siete stiara tudesce, stiese gra prendere. Grazie. Luving, Thomas e Samuel. Voi siete scull'Italia.
5: Alin Berter, Bigna Wittmer, Finn Berter.
2: Mincia gruppa lo souvenu in nom de dina nazion, ed a Sedrun, a Parinaga, e l'Italia stada presentada. Ils pilots sind Anton Quellstein, kein wenig mess alla Gruppe Spagna, die aktuell Campion Mundial.
1: L'idea de quel camp è che nos lessen mini de ricalcia e giocadors novs, pas clubs de la Cadì. I è clar che nos ven che we bain in qualin che daten schon balla poi, aber que fa no, leu da rinforzar simple in la plegeta, quels de quels che daten poi, uns prene schiamp von la plegeta de la balla poi. Per il futuro, se non vedo che tu sei ciò che vengono per questi club spinti relativamente stretti da con equipe attive.
2: A Sedrun vengono in Paola Base del Balapoi, quando abbiamo 20 trainers dall'intera regione che sono messi a disposizione per quei scinum non fu fornati.
1: Cause tecniche, città penalti, da pass, sono dati in pin turnier, sono diventati queste idee, in te deve dare spettro, sono diventati giuc, also tutto giuc di Balapoi che hai un vero mezzo in servizio di quei torni.
2: E da Cossa Drun, fece simpel, il Stujecins an una super infrastruttura d'Anton Beaumont.
1: Se Drun è stau, è discussione per la temperatura, non so anche se capisce, forse 2, 3, 4 gradi in te. Prima di oggi, che in Giuviachs, l'uco che non si intorno è fantastica, l'infrastruttura, non so anche quel centro che è una super causa, non so anche il plazzo grado da tir. Qualche rebo da negligire in casca non essere giù sull'attavo, ma non si vede la scuola relativa di tirare, non si vede riservare un cuoio, la hala, io denke, plus la hala in scuola, che fosse stato possibile di mandare a trada in dita sull'attavo.
2: Ma sull'attavo, questo russo è ancora simple, e è un'ulteriore di bellezza in di perfect.
3: Giovens, voi siete sbiaga, e siete tutti in schmoi. Un proiede dovrà al Platz. Voi state sbiame in lauter.
2: Sei strenge. Che vuoi fare? Tocca a noi.
6: Dau pass.
7: C'è doppio pass. Defender in tic. Dau super tocca a noi.
6: Oh, è un po' strano. Adesso non vengo a fare le forme di tenere il ball. E per quelli che hanno il ball, è un strano, sono tra il ventre del ball.
2: Vittir la calira che fa sua pulita. Ma alle 12, specie la pausa da mezzì, ad in stupendio in
7: Paun con differenti salate e differenti sauce. Pasta, due sorte sauce della pasta. Io creino di tomate di bolognese. Il ventre dati un fritz. Ciò io non animi au. Ci bia salata che aveva un po' più salata da voi, adesso non erano tutti, so stai.
2: Di Pascal Albin camira che funziona un po' spelplatz da voi le culisse, perciò i dat lavoro.
7: Che questo è più circa 20 giunti o 30 che si chiedono, adesso non vengo a... Pinao tirvo non spaccene vengono. Cosa per diventare? Ciò che si è veramente da organizzare in massa, ma non essere in politica o in comitè, a dire minchin che fa. So il lavoro da un'intera plia, se gli da un concello, non va qua bene.
2: E durante che vengono fatti prom di diventare, marci tutto dopo o da dosi il plaz.
8: Sempiai, noi siamo entrati in un'altra. Ottone è dus a din attacca. Consentino fa quattro triangoli, quindi va a ciascuno dus, qua scuola, ci andrà. No, siamo, no.
9: Bravo!
8: Stop per gol! Ehi, stop! Super,
2: vesfa! Super, fosse Antonesce, tot quels affons restassen lo è fidaivel zal balapai. È un dic, perché ils clubs fanno un po' quitaus, con sonne lo è stanista vanasa, sco il president Daniel Cardiet l'hai sentì.
10: Per noi è quello existenziale, per un momento, non si vuole un'equipe ragionabile lì che ha una piccola mese data, su 30 anni. Non si vuole un po' in l'altro che cala, che non si vuole neanche un'equipe l'altro rompere. Abbiamo un'equipe attiva, se ne dienz, come membri che lavorano, club, se si morì. Per questo non si è studiato Covid a Vonni, ma per questo è entrambi decisivi che non sappiamo motivare ogni turno di giocatori. Per noi fa questo in equità, è piuttosto la situazione.
2: È un mentre la situazione che il CB Sedrun Musteca insomma ne gina equipa attiva da più d'usons, malgrat che gest quella regione ha in mantun juvenils, juniors. Suletta quei di da Balapai en bien ciun conta da si attonta d'usafons da Muste e Sedrun.
11: E questo è il problema che non svanno in massa juniors, ma chi vuole usare in te che vengono plevels, se di qua alla vedecne de tinis, nels activs, cala in e l'autor se. Loro stanno in cavera di forza ple lungs viedi, se di qua Jojon stevni che plebaut ne sluain, ne tocca di tron, a tutti fagevano bici plecun qua l'opperdin se bie. Ciò che vanno scotta dal strais clubs della Cadì, prolungo mi chiede als Biers juniors.
2: Ma che vengono puspai da clama in veta in equipa attiva, Sedrun, da jezza Franco Curgela, il presidente del club, grons dubis.
11: Con l'equipe in chiede ne ven, se qua greif. Io sono plettos skeptici che non si sia una vasa in equipa attiva, cosa sono mostrati. Fosse gli bi, assolut. Aber se non è vero, stanno l'ubranzi amanco con le unioni della KD, a Falonia spusaivel.
8: Ok, potete mettere in ballo, non spusaivel che si è scoda vos.
2: Fanno bien?
12: Bien, noi siamo contenti, super engagati, piacere, bella Laura, tutto tocca a noi. Noi siamo con la gruppa del Spivese Fonds, quelli da 12 tocca 15 anni, quelli sono già il basic, se capisce tutto, diente in più dettagli, passi, età, esercizi, oggi in contro 4, eccetera. Sì, si dà tutto, da qui in B marà, da in B, mo sa.
8: Se lo c'hai? Ah, B! Guarda, italiano si nomina quel collo pieno, collo pieno, boom! Bien, ma vieni, questa può funzionare in prima gara.
2: Il dì di Balapai dat d'Anton Ella Chijun a tutti gli trenaders e responsabili da discutare e filosofare. A miez il plaz gest in quartet di il Cebetron Rabius, dentre Elze Sandro Tomaget.
13: No, non è la crisi, non è semplicemente una discussione riguardo al futuro. Ci cominciamo a promuovere meglio. Le juniors, le giocatori attivi, che non sono in quelle equipe, cioè che il futuro porta, se c'è quella collaborazione, c'è quelle equipe che si vengono a mantenere in terza liga, se c'è quello che è ideale, se c'è in quarta liga, per sostenere quello il meglio possibile.
9: Wow, cosa è il vita con noi? Megalop!
2: Oz paren ils quitaus denton tots de desser din meun. I regia in atmosfera grandiosa sin quel plaz da Balapai, nur chi va bomo pil sport, ma baine pil pligé e la compagnia.
14: Ier fetch cool. Bien, pligiu fetch.
8: Ma dus san egr sil dienta?
14: De fetch.
8: Ves formats?
14: Riese form. Io spero che dati c'è bien eifer da dienta.
2: Mo avon chi sa scapai ils afons da vos maisa, A io tutti ne voglio sapere in qualin c'è chi vuole contonger col balapai. E ton sai tradì, e sia mien gron.
14: Io des budente FC Barcelona.
15: Io des budente Bayern München fürs Mittelfeld.
16: Io des budente Barcelona et voulez être Stürmer.
17: Io des budente Barcelona, io crei Flügelrechts.
18: Io voulez être Tottenham Hotspur. Mittelfeld.
19: Der Profi ist der Turic, nur dran. Ja, ich bin der Turic. Ja, man nimmt sich dann mehr als Jux, der Turic.
8: Also ist das cool?
20: Yeah!
8: Super!

0: Il di der RTL.
1: Oz con ursin, che dici? Con la vischnaunca dell'Umnezia vai parabén. La radunanza comunale si aveva approvato il quin annual con in surpli d'entradas da 1,1 milions francs, quater expenses totales da 1,1 milions francs. Budgetau aveva in deficit da varga 1,5 milion francs. Quei risultati sono si positivi tra spli entradas da taglia, soprattutto il sector di mobilias. Sper quella la radunanza e approvau credits per dus projekts, in per la nova plazza da sport, con sanazion dils indrizz solars, il tec degli anterior center comunale d'Egen, e l'auter per colligià duas reneras, quei per mincia mai radun 380 mili francs. E l'Italia arda gli uaul sur il lac da Garda. Varga 200 persone erano nidas evacuadas, quella zanda Ferton se veu turna. Tenor il pompier stalians furiesce il fiux il territorio della Vischneunca da Tignale e il vest al lac da pi vendergi sera. Il fiux segi se da rasaus rasante il decorso della noce. Avions e helicopters seggen in acción per gira ils pompiers, antocanussa denton senza success. Il fiuc seggi un buso controlla, inzen provi da tenere a mistrin il fiuc e proteger las casas. Las caliras giden ebu ils pompiers. L'Italia pitesce da piammas di una onda da calira che fa actualmente temperaturas da varga 40 graz. Oz vi Brescia turic puspei il takt da Tecno, la Street Parade a Anciet. 100.000 fans in venia la 33 avla Street Parade che ascia la più gronda parte da Tecno del mund. Lombergau veva la Street Parade a trac 8.000 personas per mirar il til dils Love Mobiles, Uonesi 26, e tatla ils concerts i las 9 tribunas. Il til marcia 2 km dil utoche sur le Bellevue tocan al port da Denghe. Intorno alle 10 la notte finisce il viadi dels mobiles e da mezzanotte c'è salue la musica sulle tribunas, quei scivate nor plan. Su entra l'attacco al Christopher Street e a Berlin veva la polizia evaluau da nief il dispositivo de segirtat. La ruta è segirata con barrieras per impedir che in auto possi ia la fuola degli aut sco a Berlin. Si lungi il tema per il momento, oggi vi sleun in una bella serata.
0: Una bella saira da RTR con musica svizzera.

0: Musica da temps, cura che mia mamma e mes bab erano giovens.
1: Quai en il sempre verz ter

0: Il dì dal RTL.
1: Oz con Ursin, che dici? Con la vischnaunca dell'Umnezia vai para ben. La radunanza comunale si aveva approvato il quin annual con in surpli d'entrata da 1,1 milioni francs, quater expenses totales da 1,1 milioni francs. Budgetau aveva in deficit da varga 1,5 milioni francs. Quei risultati sono gli positivi tra spli entrata da taglia, soprattutto del sector di mobilias. Sper quei alla radunanza e approvau credits per dus projekts, in per la nova plazza da sport, con sanazione dils indriz solars, il tec degli anterior center comunale d'Egen, e l'auter per colligià duas reneras, quei per mincia mai radun 380 mili francs. E l'Italia arda gli uaul sur il lac da Garda. Varga 200 persone erano ides evacuadas, quella sanda Ferton se veu turna. Tenor il pompier stalians furiesce il fiux il territorio dalla Vischneunca da Tignale e il vest al lac da pi vendergi sera. Il fiux egis ed rasaus rasante il decorso della noc. Avions e helicopter seggen in acción per gira ils pompiers, un tocanussa denton senza success. Il fiuc seggia un buso controlla, ins improvi da tenea mistrin il fiuc e proteger las casas. Las caliras gidan ebu ils pompiers, l'Italia pitesce da piammas di una onda da calira che fa actualmente temperaturas da varga 40 graz. Oz vi bresce turic puspeil takt da techno, la Street Parade a Anciet. 100.000 fans e invenia la 33 avla Street Parade che ascia la pigronda parti da techno del mund. Gliombergau veva la Street Parade a trac 8.000 personas per mira il til dils Love Mobiles, uonesi vencesis, et atla ils concerts ilas nov tribunas. Il til marcia 2 kilometers dil utoche sur le Bellevue tocna al port da Denghe. Intorno alle 10 la notte finisce il viadi dels mobiles e da mezzanotte c'è salue la musica sulle tribunas, quei scivate norplan. Su entra l'attacco al Christopher Street e a Berlin veva la polizia evaluau danief il dispositivo de segirtat. La ruta è segirata con barrieras per impedire che in auto possi la fuola degli aut sco a Berlin. Se lungi il tema spil moment, oggi vi sleun in abiala sirada.
0: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Schweizer.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

sco un soffel, da Peter Lanzel. Sül ciel da valü blau schür steiles d'argent, da lönsch üne chanzun as perd il vent. Bequai, nöll otter pro, ma da quel moment es al gordon sempre ma, cor ed imain.

o contas ga venus cantau. Da Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nies sull'om un drau ils usits vels grischuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va da cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, Ramonchs, restoin fin fac, uroin, cantoin canzuns, restoin fideuvels allungat, al plait dils vils grischuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va da cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Se tu non vieni von a un dic ti virf da nos babuns, e stigia ni esplicar a mic, si dic che dat grigiuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

Not d'amour da Luisa Famos. Tuttas steilas del firmament sun crodadas co foglias d'otuon in mia braccia. Vent dal clair di, in gio ti las asch scurantadas.